0: gli va male agire.
1: Ed eccoci, ciao a tutti, ciao a tutte, state ascoltando Radio Wombat, questa nello specifico è la trasmissione della stampa rassegnata. Faccio i miei saluti rituali a chi tra voi ci ascolta e sa già di che si tratta, e invece un brevissimo bigliettino da visita per chi tra voi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Le ragioni per essere qui, anche per la prima volta, conoscere la stampa rassegnata e Radio Wombat sono sicuramente sempre tante, non lo dico per vanto, ma perché tante sono le questioni che guardiamo, che affrontiamo e che ci permettono di avere a che fare, di ascoltare voci, interventi, opinioni, anche molto al di là e molto oltre quella che è la cerchia e la redazione di Radio Wombat. E quindi questa trasmissione qua, come dice un po' il nome, fa una specie di rassegna stampa, non è assolutamente una rassegna stampa se con questo si intende l'attività metodica e sistematica di lettura dei giornali, delle cronache locali quando escono presto la mattina, ma diciamo in qualche modo li assomiglia, e per questo abbiamo scelto un nome che mettesse un po' le mani avanti, sottolineando la diversità rispetto alla rassegna stampa, ma nello stesso tempo tenesse insieme quest'idea, e l'abbiamo chiamata stampa rassegnata, un po' ironicamente, ma per far capire a tutti voi, a noi per primi, che più o meno si parte da spunti di cronaca, guardiamo quello che esce sulle cronache, a volte lo sottoponiamo a critica, altre volte facciamo polemica, altre volte, e sarà anche il caso, ve lo anticipo, di questa trasmissione, ci rivolgiamo a persone, realtà, singoli che siano, che sono in conflitto sull'area metropolitana fiorentina, per darci un contributo, uno sguardo, un punto di vista, delle competenze, anche approfittare per lanciare delle iniziative e delle mobilitazioni che, per fortuna nostra, nonostante l'inverno medioevale che arriva e sta cadendo su di noi per opera del governo e di tante forze politiche che si definiscono di opposizione, ma che poi, per le questioni che contano dal nostro punto di vista, sono tranquillamente assimilabili alla compagine governativa, nonostante tutto, come stavo dicendo, le mobilitazioni non mancano, e quindi ampio spazio dentro la stampa rassegnata possono e devono trovare. Questo è un po' quello che facciamo qui. Direi che dicendo questo vi comincerei subito con un primo intervento, e per coerenza anche rispetto a quello che ho detto orora, è proprio un'avvertenza di lotta e un'istanza del nostro territorio in senso abbastanza ampio, perché da Firenze, dalla sua area metropolitana, ci spostiamo di un passo e mezzo per andare a Pistoia, a Montale nello specifico, dove è ripresa dopo diversi anni, tra virgolette, di tregua armata, chiamiamola così, utilizzando questa similitudine bellica che purtroppo, visti i tempi, non è troppo tirata di fuori, non perché a Montale si combatta con le armi, ma sicuramente con la forza delle ragioni. Quindi la lotta degli abitanti di Montale, che è ripresa contro l'inceneritore di Montale, che in questa contingenza, in questo passaggio di fase, non si vuole dismettere da parte della regione e dei comuni che lo gestiscono attraverso la società CIS, ma addirittura si propone un raddoppio delle sue linee di combustione. Questo ovviamente manda su tutte le furie cittadini, abitanti, lavoratori e lavoratrici che su quel territorio vivono e da 50 anni, perché è un inceneritore attivo da ben 50 anni, sono ammorbati dalle sue emissioni. Ce ne siamo occupati varie volte lungo questa estate, che da fine di giugno ha ripreso, come dicevo, il conflitto, e ci torniamo chiedendo a Rosanna, un'attivista del comitato Non CIS Stiamo, che appunto fa il verso prendendo nel nome il nome dell'azienda che gestisce appunto l'inceneritore di Montale, che segue le iniziative e ci fa un aggiornamento su quello che è successo anche questa settimana con consigli comunali sia ad Agliana sia a Montale, particolarmente seguiti dalle popolazioni che si aspettano un cambio di rotta dalle proprie amministrazioni locali e dalle amministrazioni locali caratterizzate invece dal gioco della melina con cui continuano continuano a spostare avanti la palla e a non voler decidere adducendo motivazioni sempre molto ammantate di tecnicismi, ma poi in fin dei conti non si vuole pestare i piedi a chi conta, non si vuole pestare i piedi anche ai bilanci comunali che attraverso l'incenerimento dei rifiuti purtroppo si arricchiscono. Con questa lunga introduzione passerei la parola a Rosanna, che abbiamo sentito e siamo andati a tra virgolette disturbare in questo fine settimana, per un aggiornamento su questa importante lotta.
0: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Wombat che ci seguono assiduamente. Il comitato Non ci stiamo sta seguendo tutti i passaggi che vengono fatti. Il primo di questa settimana è stato il 15 di settembre con il consiglio comunale aperto di Agliana, dove hanno potuto parlare i cittadini, perché era un consiglio comunale appunto aperto, e ci sono stati 20 interventi di cittadini che sono stati quasi tutti contrari contro l'inceneritore, contrari anche perché non vengono informati di quello che i sindaci prendono sulle spalle dei cittadini. Questa è la cosa principale. Hanno chiesto di essere informati, hanno chiesto di valutare bene quello che stanno facendo, hanno chiesto di continuare l'indagine epidemiologica che era in atto e che è stata sospesa, perché vogliono essere sicuri che questi impianti non vengano ampliati proprio in un territorio dove ha già dato per 50 anni e dove ci sono da fare delle modifiche importanti, perché veramente lì sotto c'è di tutto, di più, tra le ceneri, i fumi, tutto quello che c'è. Quindi il sindaco ha risposto ancora in modo evasivo come l'altra volta. Lui si è astenuto in sede ATO perché non aveva i documenti, non sono ancora arrivati, cioè lui vuole i documenti, per prendere una decisione vuole che ci siano degli scritti, cosa che non gli hanno ancora dato, e quindi lui per ora mantiene ancora questa posizione ambigua di astensione, proprio per quel motivo lì. Allora, non solo, noi non accettiamo nemmeno quel motivo lì per l'astensione, perché un sindaco che è sindaco di tutti i cittadini dovrebbe in primis interpellare i propri cittadini e prendere una decisione sui cittadini, non sulle carte, perché sulle carte a questo punto, in un territorio che ha dato per 50 anni, non ci crediamo più. Questo è quanto è successo a Agliana: c'erano 200 persone in piazza, era stato messo uno schermo fuori per assistere al consiglio, perché naturalmente nella saletta del consiglio comunale d'Agliana non c'era posto per tutti. Quindi è stato partecipatissimo anche quel consiglio comunale. Per quanto riguarda Montale, ieri sera siamo stati a Montale, lì che è stato chiesto di fare un referendum o una consultazione con i cittadini. Abbiamo percepito che questa consultazione non verrà fatta, o se verrà fatta, verrà fatta pilotata da un'amministrazione che ha già preso posizione per il raddoppio dell'inceneritore. Ci sono stati interventi, come per dire, vergognosi. Si è proprio percepito che il cambiamento dello statuto proposto e il regolamento andrà là talmente con il tempo, quindi perché ci vuole dall'approvazione 30 giorni, poi per lo statuto 30 giorni per il regolamento e via discorrendo, si va ad anno nuovo. E io non credo che noi tutti non crediamo che ATO aspetti l'anno nuovo per prendere la decisione definitiva per il raddoppio dell'inceneritore di Montale. Noi non molliamo, che dire, come si fa a mollare una battaglia del genere? Giriamoci intorno, lo dobbiamo, diciamo, a tutte le persone che si sono ammalate, a tutte le persone che non ci sono più, e che questo impianto che per anni e anni ha non solo sforato, perché sta sforando ancora, ma ha viaggiato a canna libera, non si sa quello che ha portato nella salute delle persone. Questo è importantissimo. Quindi, oltre a pagare tariffe sempre più care della Tari, noi paghiamo anche un qualcosa che ci potrà far del male, veramente del male. Che dire, noi continuiamo la nostra lotta. Ieri sera, veramente, se andate a vedere la registrazione del Consiglio Comunale di Montale, è stato veramente vergognoso. Risposte evasive, risposte che persino hanno detto che non sopportano, cioè consiglieri del PD di maggioranza che non sopportano la gente che protesta, come non sopportano gli striscioni attaccati alle case, perché a Viana S tanti hanno mandato i vigili, forse anche lì non è stata fatta un'interpellanza dalla Cecilia Innocenti e non è stato mandato, diciamo, le risposte scritte, quindi non hanno assolutamente potuto valutare quello che è stato fatto, perché pare che alcuni che questi striscioni siano stati tolti anche dai siti privati, quindi case private, e quindi non va assolutamente bene, perché qui si lede diciamo la libertà dei cittadini, che possono manifestare in tutti i modi, guardate l'articolo 21 della Costituzione, possono manifestare in tutti i modi la contrarietà diciamo di alcune prese di posizione dei governi attuali, ma anche dei governi nazionali, quindi è legittimo manifestare questa cosa. Ecco, questo è a Montale, come si è detto, ci fa buca. A Montale veramente è oscena, si sono arrampicati negli specchi ieri sera per questo consiglio. Consiglio a tutti di andare su YouTube e ascoltare, perché veramente, cioè, non si tratta più neanche di consigli comunali, ma si trattano di kermesse così, su decisioni che secondo loro sono già prese, ma non secondo il popolo, qui non vogliono assolutamente ascoltare i cittadini su quello che gli preme a loro. Questo è quanto. Noi continuiamo la nostra lotta, abbiamo in ponte diverse iniziative. Il 30 di settembre alla Misericordia di Agliana abbiamo un incontro con i medici, ci sarà la dottoressa Gentilini, ci sarà la dottoressa Mazzetti e il dottor Bartolini, che ci spiegheranno cosa fa questo impianto alla salute delle persone. Ma non solo quello, c'è anche tanti altri inquinanti, ma quello è una parte importante che non si può assolutamente raddoppiare. Questo per quanto riguarda, faremo anche una mostra che sarà aperta, vi comunicheremo le ore durante la settimana, sempre lì in una sala della Misericordia Vagliana, dove mostreremo tutte le fotografie di 50 anni di impianto di incenerimento. Naturalmente le fotografie saranno spiegate da un esperto che vi farà vedere come si bruciava 50 anni fa a Montale e per quanti anni abbiamo continuato a bruciare. Il 3 di ottobre ci sarà una manifestazione contro gli inceneritori di Roma, a quale abbiamo aderito anche noi. Partirà un pullman dalla piazza Risorgimento di Montale per Roma, e poi via via abbiamo anche altre iniziative in ponte, come quella del 7 di novembre, che avremo diciamo un convegno a Pistoia alla saletta Soci Coppe sul Viale Adua, e il pomeriggio sempre del 7 novembre ci sarà una manifestazione che partirà dal Piazza Risorgimento di Montale e andrà verso l'inceneritore. Queste sono cose ancora che sono un po' da costruire, però abbiamo già fatto le riunioni per poter realizzarle. Questo è quanto, non ci fermiamo assolutamente, andiamo avanti, lo dobbiamo ai nostri cittadini, dobbiamo riprenderci in mano, diciamo, la salute, e dobbiamo riprenderci in mano questa politica becera che sta distruggendo veramente tutto. Faccio un appello veramente accurato, c'è bisogno davvero di presenze, c'è bisogno di tutti, se non vogliamo più che questi mostri continuino a bruciare e avvelenarci, abbiamo davvero bisogno che i cittadini partecipino sia ai consigli comunali sia alle iniziative che facciamo. Quindi vi ringrazio tutti, alla prossima, ciao Andrea, ciao Radio Wombat.
1: Grande, grandissima Rosanna, grazie a te per tutte le cose che ci racconti, che ci hai raccontato, per le iniziative che sono in ponte. Metterò anche qualcosa degli eventi alla punta nella parte scritta della trasmissione. Grazie soprattutto per la carica e l'attenzione che ci sai trasmettere, che si respira da questa lotta sul vostro e anche nostro territorio, perché lo ricordo per chi ci ascolta, ascoltatori e ascoltatrici, che la vicenda di Montale non è solo importante perché appunto è una lotta popolare, quindi come tale Radio Wombat dalla sua tana si sposta leggermente in là per andarla a seguire per simpatia, per solidarietà, ma anche perché chiama in causa direttamente l'area metropolitana fiorentina e Firenze in particolare, perché si sostiene da parte di coloro che vogliono bruciare i rifiuti a Montale che di questo impianto non si possa fare a meno e si debba raddoppiare, proprio perché Pistoia e Firenze, che sono i comuni più grandi dove le percentuali di raccolta differenziata sono le più basse, sono sotto gli obiettivi fissati dalla stessa Unione Europea, non si riesce quindi a differenziare abbastanza per poter fare a meno dell'incenerimento dei rifiuti. Questa è una situazione vergognosa che chiama in causa ognuno e ognuna di noi, soprattutto chi tra noi e me, in questo senso compreso, che abbiamo lottato contro l'inceneritore di Firenze che doveva essere costruito a case Passerini, ma non siamo riusciti e non siamo riuscite fino in fondo, non si è abbastanza insistito con le raccolte differenziate. Quindi diventa doppiamente vergognoso che si voglia andare a bruciare in un comune come Montale, che di raccolta differenziata ha una percentuale che arriva all'80%, quando questi rifiuti provengono da Firenze e da Pistoia, che sono intorno al 50% di raccolta differenziata. Veramente inaccettabile. Grazie ancora a Rosanna, ci sentiamo alle prossime. Come ci ha già detto, andiamo avanti con la nostra ricostruzione, diciamo, delle iniziative di questo fine settimana, come dicevo Ricco anche nell'introduzione, e andiamo a sentire anche cosa succede dal punto di vista dell'urbanistica fiorentina. Tra 2 secondi, mi risentite nell'introduzione all'intervento di Francesco di Salviamo Firenze sull'area ex OGR. Ebbene, bene, bene, eccoci alla stampa rassegnata di Radio Wombat. Con velocità andiamo nel quadrante di Porta a Prato Le Cascine per sapere com'è andata l'interessante camminata esplorativa, conoscitiva. Ovviamente rappresentava anche un esimo, ennesimo momento di mobilitazione e di visibilità per la lotta che si è aperta già con l'inizio dell'estate per evitare la colata di cemento alle ex officine, grandi riparazioni. Quindi siamo con Francesco di Salviamo Firenze, tra gli organizzatori principali di questa camminata, per raccontarci e farci dire com'è andata, che partecipazione c'è stata e più in generale come si sta sviluppando la campagna contro appunto il cemento, le ex OGR, invece per la riqualificazione, per la restituzione alla cittadinanza e per la tutela ambientale di questa porzione del territorio, poco nota, poco conosciuta, proprio perché poco visibile dal punto di vista dell'attraversamento cittadino nelle sue direttrici principali, ma assolutamente rilevante. Francesco, a te.
2: Grazie per il prezioso spazio di comunicazione. Com'è andata la giornata di visita all'ex OGR? È andata molto bene, nel senso che c'erano un centinaio di persone, che quindi abbiamo diviso in 2 gruppi per fare questa lunga, diciamo, camminata che ha percorso i 3/4 dell'area, l'area ex ferroviaria che si trova fra le cascine, quartieri San Jacopino, la Leopolda e l'ex manifattura Tabacchi, e che appunto il Comune avrebbe potuto acquistare nel 2020 a un prezzo sicuramente più basso di quello comunque ridicolo che poi dopo 4 aste andate deserte è stato pagato alle ferrovie, è stato pagato circa 10 milioni di euro da parte del gruppo Rothschild, insieme a Astral Development hanno sviluppato poi una proposta di, diciamo, costruttiva, lo ricordo per chi non conoscesse questa storia, approvata con una scheda di trasformazione, non un progetto definitivo, ma comunque una scheda che prevede 42.000 metri quadrati di superficie utile lorda, quindi diciamo poi una cubatura ovviamente molto più grande, in un'area che appunto soffre già gli effetti di una terribile crisi conclamata climatica. Noi diciamo che 6 anni dopo quell'errore si può riparare riacquistando l'area, ormai dopo 6 anni in cui continuiamo a dire che quest'estate torrida sarà la più fresca di quelle dei prossimi anni, e ogni anno è così e quest'anno l'abbiamo ancora nuovamente detto, è il caso di ripensare a quell'errore. Quindi per me Officina Grande Riparazione potrebbe essere un nome evocativo, appunto, per riparare un errore. Nessuno è perfetto, quindi si può anche rimediare. Comunque questa è la nostra richiesta, sottoscritta con 44.500 firme raccolte, e che seguirà nella terza fase, che è iniziata oggi con questa bella camminata, la raccolta di idee, sogni e bisogni, idee fresche, abbiamo detto, sogni e bisogni per quest'area, per chi la vive, per chi ci vive, per chi vive intorno, quindi a Firenze, perché è un'area grande, appunto, di grande importanza climatica, sociale, ecologica, con il canale macinante che l'attraversa, che è secco, non si capisce perché non sia scollegato, insomma, comunque questo, dopo che per fortuna sono stati fatti i lavori anche per togliere gli scarichi fognari, però deve essere valorizzato, naturalizzato, c'è l'idea di una biopiscina. Comunque raccoglieremo queste idee tramite un questionario che è già iniziato a circolare, una prima versione, ma poi seguirà una diffusione anche online e seguiranno degli incontri per arrivare poi a una proposta che sia forte, che sia sostenuta. Oggi la partecipazione ci ha molto incoraggiato, l'entusiasmo, diciamo che l'entusiasmo è un po' nostro, perché abbiamo visto tanta gente che è andata via contenta, tra virgolette, della camminata, un po' meno, ma alcuni anche perplessi, altri molto indignati, indignate, perché chi non conosce l'area si rende conto per la prima volta di quanto sia grande, di quanto sia strategica, di quanto sia attaccata di fatto alle cascine, di quanto sia importante, ecco, e quali siano le sue potenzialità. E pensare che appunto viene dedicata di nuovo a cemento destinato a edilizia di alto livello, nel senso del costo. Una persona ha chiesto se c'è la possibilità di tornare indietro, di incidere su queste scelte. La risposta, una domanda molto giusta, molto, molto acuta, e la risposta è stata quella, io penso che l'unica possibile, sì, la possibilità di tornare indietro c'è, e di riacquistare l'area, se c'è la volontà politica di farlo. Si può rimettere in discussione l'accordo col privato, con adeguato indennizzo ovviamente, i soldi per pagare questo si trovano, per esempio, lo dico sempre, a questo progetto è legata l'inutile strada Pistoiese Rosselli che costa 30 milioni che mette la regione, ecco, la regione li può mettere per una cosa forse più utile per la città e per tutta l'intera piana, anche dal punto di vista proprio della sicurezza idraulica. Quindi questa risposta penso sia quella che ci ha guidato fin dall'inizio, cioè non è una, come dire, una campagna così alla Don Quixote, ma che ha un obiettivo chiaro, un obiettivo che riteniamo possibile. Non è che si può fare, si deve fare dal nostro punto di vista, però riteniamo che sia possibile concretamente, politicamente, quando la volontà c'è. Caso che forse ho già citato, quello che doveva essere un polo ipercoop a Montopoli, che è diventato un bosco, il bosco di Montopoli, sotto la guida anche di Stefano Mancuso, che ha dichiarato che l'area extra-GR in mezzo a una terribile isola di calore dovrebbe essere un polmone verde. Quindi lui l'ha fatto, si può fare, si deve fare, questo è quello che ci guida. Quindi seguiteci per i prossimi appuntamenti, per i prossimi inviti, e una buona giornata che ha ascoltato.
1: Ancora grazie Francesco, come sempre, come di consueto, ci risentiamo, ci teniamo aggiornati su questa e su altre iniziative nella bella ma maledetta Firenze, che proprio per la sua bellezza diventa preda di tutti questi appetiti immobiliari che si saldano con la finanza e stanno trasformando in peggio le nostre vite. Direi a questo punto che abbiamo già parlato tanto con Francesco e con Rosanna, e quindi facciamo una pausa musicale, la facciamo con il Papi, tutto e subito.

Di nuovo io riprendo il microfono, Radio Wombat, la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso, abbiamo fatto questa pausa musicale con il Papi e abbiamo già fatto due interviste, una con Rosanna contro l'inceneritore di Montale ed un'altra con Francesco Di Salviamo Firenze sull'area ex OGR. Adesso, come di consueto, faccio 2 secondi di pausa. Mi risentite nell'introduzione all'intervento che segue e non aggiungo altro, si parla dell'RSA, le civette e della chiusura annunciata dall'ASL. Radio Wombat Firenze, la stampa rassegnata per seguire e dare continuità alle mobilitazioni, a quello che succede sul mondo del lavoro e nei servizi. Questa settimana riprendiamo il filo che abbiamo cominciato a dipanare la settimana scorsa con Sara, educatrice impiegata alle RSA le civette e purtroppo questa settimana siamo a commentare una notizia che in qualche modo Sara stessa si aspettava e ci aveva un po' per certi aspetti anticipato e che andiamo a guardare sui giornali. Esce il 16 di settembre su Repubblica, l'ASL gela i parenti degli anziani, la RSA le civette chiuderà. Secondo i tecnici è inagibile. La decisione dopo un sopralluogo a luglio, i pazienti saranno spostati. Oggi l'incontro con i sindacati. Questo esce su Repubblica il 16 di settembre, se non che il 17 di settembre si va a passare purtroppo alla notizia che è già diventata realtà. La Nazione dice che le civette chiusura confermata, a rischio 29 posti di lavoro, i sindacati ricollocare tutti. L'RSA di San Salvi ospita 19 anziani, Progeas avvia il licenziamento collettivo del personale.

0: situazione proprio perché ci lavora, o forse bisogna cominciare a dire che ci lavorava. Appunto, con Sara delle civette, noi la continuiamo a chiamare così, Sara, ti continuiamo a identificare in questa maniera, siamo appunto qui tutti orecchi e orecchie per te, per il tuo intervento, per sapere come sono andate le cose, cosa vi aspettate concretamente, al di là di quello che dicono i giornali, quali possono essere le prospettive per un ricollocamento e magari anche per il trasferimento sicuro degli anziani, degli ospiti, insomma, quello che esce dalle corde, dai vostri ambienti, dai vostri movimenti, dalle vostre riunioni, dai vostri incontri in un momento così caldo come è quello attuale, siamo qui appunto per te e dici pure.
1: Salve Andrea, salve a tutti gli ascoltatori, grazie nuovamente per lo spazio che ci mette a disposizione. La settimana appena trascorsa porta con sé notizie molto rassicuranti, come avete potuto leggere, no? E ascoltare anche dai giornali. Dall'incontro tenutosi il 16 di settembre, quindi mercoledì, con i lavoratori e i sindacati, sono uscite cose poco chiare e molto preoccupanti. Riassumendole, appunto per lo spazio proprio che ci dai a disposizione, l'ASL ci dice che vuole chiudere la struttura al 31/12/2026, lo dice molto apertamente e subito, senza giri di parole, dicendo tanto è uscito tutto sul giornale. Il 31/12/2026, perché c'è la scadenza di appalto per problemi strutturali importanti, ma non porta niente a sostegno di questo. La conseguenza che cos'è? Il licenziamento collettivo da parte della cooperativa Proges ai suoi lavoratori, che si trova costretta, per mancanza appunto di un nuovo appalto, come di solito succede, e carenza appunto dei servizi su Firenze dove poter accogliere e ricollocare le persone. Come sappiamo, se non mi sbaglio, sono 75 giorni per procedere appunto al licenziamento collettivo. Altra cosa che è uscita dall'incontro è un netto no da parte di tutte le sigle sindacali presenti, la CUB, la CGL, la UIL e la CISL, e la richiesta da parte appunto di tutte le sigle di un tavolo in tempi brevissimi, visto che manca 2 mesi e mezzo, 3 mesi al 31/12, con appunto questo tavolo con il direttore generale dell'ASL e la sindaca per chiarire la posizione sia tecnica che politica, perché questo comunque anche il tavolo che c'è stato dell'ASL voleva lasciare fuori la politica, quando a mio avviso la politica invece entra e deve entrare per quanto riguarda un servizio pubblico, soprattutto per un tema così importante che sono gli anziani. Quindi ecco, si chiede, si è chiesto e si è chiesto anche di mettere a verbale, di fare un tavolo, come dicevo, in tempi brevissimi per la posizione sia tecnica che politica. Perché? Perché ci sono tempi brevissimi per il ricollocamento di tutti i lavoratori, degli ospiti. E le contraddizioni di quello che ci stanno dicendo, degne per tutti gli interessati. Contrattazioni appunto per i lavoratori, perché ci sono lavoratori appunto che hanno 20 anni, 10 anni di esperienza con tutti gli scatti, un'altra cooperativa si sa come va, no? Non vogliono appunto ricollocare, possono anche prenderci come lavoratori, ma ricollocarli non con gli scatti di anzianità o con tutto quello che competerebbe con le clausole sociali passando da un appalto a un altro. E altra cosa, perché la richiesta di questo tavolo? Visto che a maggio una commissione è venuta a visitare i locali dell'RSA alle civette e si viene a sapere appunto per un cambio d'uso della struttura senza mettere a corrente i sindacati. Però i sindacati, questa mossa appunto che hanno fatto, vengono meno ad un accordo firmato tra i sindacati, tra l'Estat e tra l'ASL, e queste sono azioni a nostro avviso, sia da lavoratori ma anche dei sindacati, gravissime, e qualcuno deve rispondere su questo. Alla domanda se l'ASL avesse già individuato o pensato, no, a posti, modi di ricollocamento dei lavoratori, risponde negativamente, cioè che loro non hanno ancora pensato, cioè loro sono venuti lì solamente per dirci che chiude. Punto. Ma la cosa certa è il licenziamento collettivo. Dopo quello che è successo appunto nel 2023, nei lavoratori, nei parenti, nei sindacati, purtroppo, e lo dico veramente a malincuore, si fidano più delle parole dell'ASL.

0: E ci vogliamo vedere chiaro, perché anche nel 2023, come spiegavo, c'è stato appunto delle promesse non mantenute, cioè la chiusura di un'ala dove dicevano che doveva essere temporanea, e invece ad oggi sono partiti dei lavori per altro uso. Con i soldi del PNR, ricollocate le persone, sia ospiti, che lavoratori, però non hanno rispettato la dignità di nessuno, di nessuna delle parti. Quindi chiedere la fiducia ad oggi, mi sembra veramente, una cosa impossibile. Ad oggi ancora nessuna, proposta, come dicevo, è stata data. Anche alla riunione che si è tenuta il giorno prima tra ASL, Società della Salute, e parenti, anche i parenti rispondono, come appunto abbiamo risposto noi lavoratori e sindacati, no allo spostamento dei loro cari. Noi lavoratori siamo molto preoccupati, alcuni di noi con tanti anni di lavoro, come dicevo, tra pochi mesi potranno trovarsi in una situazione lavorativa instabile e molto grave, o molto peggiori, le condizioni lavorative di quanto siano adesso. Il lavoro di cura è un lavoro molto delicato, e se non ci si prende cura delle persone che curano, viene meno veramente viene meno il servizio, viene meno il rispetto e la dignità, no? Che le istituzioni, politiche e anche tecniche dovrebbero tenerne caro, perché comunque siamo tutti persone, e lo ripeto, è un lavoro delicatissimo, noi ci mettiamo il cuore. Però ecco, in una situazione così è veramente, veramente difficile, perché potete capire lo stato comunque di agitazione e incertezza, che ruota comunque all'interno. E il prezzo lo paghiamo noi e le persone che ci abitano. Pensate anche a livello emotivo quanto è dura sapere che quelle persone con cui lavori, anche le signore e i signori, no? Di cui ci si prende cura ogni giorno, tra 2 mesi probabilmente, e io sono molto larga con 2 mesi, perché probabilmente alcune persone verranno spostate, se diranno di sì, appunto, per legittimamente, le persone, i parenti, i familiari o gli ADS, legittimamente possono e devono fare il meglio per loro, però sapere che potrebbero essere spostate e non rivederle più è molto dura per noi, questo non lo nascondo. Ci sentiamo anche lasciati soli. Questa per un professionista della cura è una cosa non molto bella, e con decisione ci siamo appunto imposti, quindi come professionisti, come sindacati e come parenti, posti che non ci siamo, non ci stiamo. La RSA le civette non deve chiudere. E se ci sono veramente dei problemi strutturali grossi, però ce lo devono dire, ce lo devono spiegare bene. Grazie, grazie ancora per l'ascolto. Speriamo che si risolva al meglio.
1: Lo speriamo anche noi, Sara, speriamo che veramente si riesca non tanto a convincere l'ASL, ma a sviluppare quei rapporti di forza che siano utili a far mettere in discussione una scelta che è senz'altro sbagliata, a detrimento dei diritti dei lavoratori, a detrimento dei diritti degli utenti. Quindi andiamo avanti e sentiamoci ovviamente per il futuro, sperando che la cosa appunto si evolva nel migliore dei modi e che le prossime notizie e il tuo prossimo intervento possa commentare dei risultati raggiunti. E ok, quindi cambiamo argomento, andiamo a parlare delle iniziative del prossimo fine settimana. Abbiamo parlato di diverse cose che sono già accadute, adesso guardiamoci un po' avanti, due date sicuramente importanti per noi di tutta Radio Wombat, quindi probabilmente non sarà solo la stampa rassegnata a parlarne, ma insomma usciamo direttamente lunedì 21 di settembre, quindi questo ci dà la possibilità di stare sul palinsesto alcuni giorni e di portare la dovuta e la giusta attenzione su due iniziative che vanno una in scia all'altra 25 e 26 di settembre, quindi stiamo parlando di venerdì e di sabato del appunto prossimo weekend, insomma non proprio perché 25 è venerdì e 26 è sabato, però sono due iniziative che sono evidentemente legate l'una all'altra, se non altro dai cattivi, diciamo così, di queste vicende che sui quali vengono puntati i diti e indicati dai manifestanti e da coloro che organizzano battaglie e lotte sociali. Parlo del 25 di settembre, la manifestazione Sei nel mirino e non lo sai, dal consolato USA alle ore 17:30. È un presidio che insiste su quella che è la vicenda che abbiamo più volte in più forme raccontato e fatto raccontare dell'inserimento nelle liste OFAC delle sanzioni USA del collettivo Autistici Inventati, che il 6 settembre ha cessato, insomma, tutti i suoi servizi proprio di fronte a queste accuse. Così chiude un'infrastruttura di 25 anni fatta di servizi autogestiti, nata dal basso in difesa della privacy e di una comunicazione libera e non commerciale. Sto evidentemente leggendo dal testo che convoca questo presidio, questa piazza, che è stato già condiviso dall'Arci di Firenze, da Canzoni contro la guerra, anti-war songs, un importante bel no blogs, la Club IFDU, la Casa dei Diritti dei Popoli, Next Emerson, noi di Radio Wombat e anche i Sudcobas. Un appello tutto sommato stringato, nonostante le mille, mille, mille cose e parole che si potrebbero dire. Il senso è quello di in qualche modo interrompere, senza alcuna presunzione, consapevoli di quelle che sono le sproporzioni e la guerra ibrida e asimmetrica che viene condotta contro tutti e tutte coloro che si organizzano dal basso e anche attraverso e nella comunicazione digitale, come faceva Autistici Inventati, e che purtroppo ci vedono tutti e tutte, come dice la locandina, nel mirino, nel senso che queste sanzioni che ti bannano dal punto di vista economico e quindi rischiano di portarti poi a una situazione di vita veramente insostenibile, rischiano di poter colpire veramente chiunque. È toccato alla relatrice speciale per i diritti umani nei territori occupati, Francesca Albanese, poi ai giudici della Corte Penale Internazionale, a Palestine Action, sempre legati alle vicende della denuncia del genocidio in corso di Israele nei confronti della Palestina. E poi, dopo che tra i nemici designati gli Stati Uniti ci hanno messo gli Antifa, anche ad Autistici Inventati, che è stato designato così tra i nemici perché si sostiene che fornisca dei servizi a degli Antifa. Queste poi sono cose che vanno fuori da procedure, da inchieste, da tribunali. No, non c'è nulla, c'è semplicemente il fatto che Rubio e il tesoro USA ti indicano, ti puntano il dito, dicono te sei colpevole e lo diventi per il solo fatto che lo hanno detto. Per cui, insomma, questa situazione è davvero pazzesca, viene affrontata in diverse città italiane, tra queste anche Firenze. Quindi lo ripeto, il 25 di settembre alle ore 17:30 un presidio al consolato USA per dire con una certa chiarezza che non accettiamo ingerenze di questo tipo. Come dicevo, le adesioni sono in aggiornamento e eventualmente chiunque può scrivere a ifdu chiocciolatropici.net per comunicare adesioni e far girare l'appuntamento. Lo riporto chiaramente anche nella parte scritta della trasmissione. Come stavo dicendo prima di cominciare a leggere qua e là parti dell'appello e, diciamo, del volantino per il 25, questa iniziativa sta in scia, in collegamento, in connessione, neanche troppo ideale, ma direi assolutamente materiale, con la manifestazione del giorno successivo, che sempre a Firenze vede movimenti, associazioni, organizzazioni di base impegnati e impegnate in una manifestazione regionale contro la guerra. È Toscana contro la guerra che organizza appunto l'iniziativa, e noi ci siamo messi in contatto, in collegamento con coloro che la organizzano, con Camilla dell'Assemblea per lo sciopero di Firenze, che appunto con la sigla Toscana contro la guerra organizza la manifestazione, e siamo poi andati a cercare compagni e compagne di Ribolla che si stanno battendo affinché il nostro e il loro, nello specifico territorio, che è quello delle delle campagne grossetane non venga utilizzato per fare profitto, neanche per farlo con il sole attraverso un campo agrivoltaico. Si sta parlando della vicenda del progetto di pannelli fotovoltaici a terra, quindi agrivoltaico, che si è scoperto viene proposto da un'azienda israeliana che è totalmente coinvolta nell'occupazione legale o illegale che sia della Palestina, della Cisgiordania e di tutto quello che compete questa vicenda davvero tragica. Per cui, insomma, seguiranno due interventi. Il primo, come vi dicevo, è quello di Camilla dell'Assemblea per lo sciopero di Firenze, e il secondo è quello di Alessandra di Ribolla.
2: Ciao a tutti e a tutti, sono Camilla e parlo a nome di Toscana contro la guerra. Tanto per cominciare, l'Assemblea di Toscana contro la guerra nasce per costruire una rete di realtà che lottano sui vari territori toscani per difenderli dalle installazioni militari e dalla speculazione sionista, perché questo sta avvenendo in Toscana adesso e quello che comporta è che l'Italia è un paese in guerra. E questo fatto è allarmante. La Toscana è un territorio militarizzato, ci sono basi NATO, porti, aeroporti da cui transitano le armi americane e sioniste. Ma la Toscana è un territorio militarizzato perché, come spiegheranno meglio i compagni di Ribolla, in infrastrutture apparentemente non belliche ad investirci sono proprio le multinazionali americane e israeliane, che altro non sono che potenze imperialiste storicamente e attualmente macchiate del sangue di popoli oppressi come quello palestinesi. Questo, secondo noi, da una parte dimostra che l'Italia è un paese strategico nei loro piani di guerra, ma dall'altro che non siamo solo serbi passivi colonizzati sul territorio. Siamo anche diretti attori in questa fase di guerra perché stringiamo alleanze politiche ed economiche con Israele. A Firenze in particolare, impersonate da una figura centrale, ovvero Marco Harrai, console onorario di Israele. Per fare solo un esempio, tra i tanti ruoli che ricopre Marco Harrai è quello di presidente di Toscana Aeroporti, che ha in progetto di costruire una nuova pista nell'aeroporto di Firenze su cui scaricare il transito civile che in questo momento passa da Pisa, per poter sfruttare l'aeroporto di Pisa per il trasporto militare. Ecco, con questo ne approfitto per ricordare che il 26 settembre non solo a Firenze ma anche a Bari si terrà una manifestazione regionale. Infatti queste due piazze le abbiamo costruite insieme e sono unite nel grido, appunto, chiudiamo i consolati israeliani. Ecco, per noi il 26 settembre è solo un punto di partenza delle mobilitazioni di quest'autunno e rappresenta un inizio. Infatti continueremo a mobilitarci sui singoli territori fin quando sarà necessario per opporci in ogni modo a questa tendenza alla guerra, banalmente perché i costi delle loro guerre siamo noi a pagarli. Basta guardare quanto siamo costretti a spendere per la benzina, per la bolletta del gas, per la spesa al supermercato. Tutto costa di più in questa fase di guerra, mentre gli stipendi rimangono gli stessi. E questo perché per investire nel militare tagliano i fondi a tutti i servizi pubblici, agli ospedali, alla scuola, alle case popolari. Per questo scendiamo in piazza, perché non possiamo non arrivare a fine mese o aspettare un anno nelle liste d'attesa degli ospedali prima di fare quella visita, perché loro devono trarre profitto da guerre che noi non vogliamo né finanziare né combattere. E la questione del combattimento, la questione dell'arruolamento dei giovani nell'esercito dovrebbe cominciare ad allarmarci, perché non è una cosa lontana da noi. Sta già avvenendo da anni nelle scuole italiane, con la presenza di militari e forze dell'ordine che fanno iniziative, gite nelle caserme, facendo persino impugnare le armi agli studenti e facendoci credere che sia normale e formativo. Ma formativo cosa? Uccidere e morire per le guerre dei potenti? Questo dovrebbero insegnare ai giovani a scuola? Perché è fino a questo punto che ci vogliono portare, fino a riattivare la leva per quando sarà necessaria altra carne da cannone per le loro guerre. Ecco, quindi cominciamo a dirlo fin da subito, noi le loro guerre non le vogliamo combattere. Noi, per un paese che ci sacrifica, ci sfrutta e guadagna sulla pelle di lavoratori e lavoratrici sempre più poveri, non combatteremo mai. Non combatteremo mai per chi porta avanti il genocidio in Palestina, per chi colonizza e cancella i popoli oppressi. Per chiudere, il 26, come mi chiedevi, scendiamo in piazza dopo aver sostenuto la manifestazione del 25 settembre, sempre a Firenze, in solidarietà al collettivo Autistici Inventati, di fatto perché ne condividiamo i temi, ovvero la lotta contro la repressione del dissenso politico e la criminalizzazione dell'antifascismo in fase di guerra, perché è in questo contesto che inquadriamo le svolte autoritarie dei governi. non perché sono brutti e cattivi, ma perché devono zittire il fronte interno per portare avanti indisturbati i loro interessi di guerra sul fronte esterno. Perciò sottolineo che i colpevoli non vanno ricercati solo nelle destre fasciste, in Netanyahu, Trump, la Meloni, Vannacci, ma anche nella sedicente sinistra parlamentare, che è complice. E questo lo sottolineo perché il governo della regione Toscana e soprattutto Firenze è da anni in mano al PD, che sa fare solo ipocrite dichiarazioni di pace senza agire mai in questo senso, che anzi continua a votare a favore dell'invio di armi all'esercito ucraino nazista, e non censuro questo appellativo perché non è un'opinione ma un dato di fatto. Mentre sulla Palestina non sa come esprimersi se non con imbarazzanti dichiarazioni di fatto filosioniste. Con questo chiudo, vi ringrazio per l'intervista e invito tutte e tutti a scendere in piazza il 26 settembre.
1: Perfetto, allora grazie Camilla, ridiciamolo insieme, sabato 26 di settembre alle ore 15 si parte in piazza Bambini di Beslan, quindi alla fortezza d'Abbasso, tutti e tutte presenti, e come vi avevo annunciato sentiamo anche i compagni, le compagne dei comitati di Ribolla, e andiamo a collegarci con Alessandra, anche loro coinvolti in questo fine settimana del 19 di settembre, un importante convegno dal titolo Ribolla, sole sulla Palestina, portiamo la solidarietà piuttosto che i pannelli fotovoltaici a terra a targa israeliana. Alessandra, a te per raccontarci un po' come si è sviluppata questa lotta che ha fatto il giro della Toscana anche attraverso delle petizioni online che probabilmente molti e molte tra i nostri ascoltatori hanno visto e hanno anche firmato, tra questi chiaramente anche io non potevo certo sottrarmi. Dici un po' come state vivendo questo momento di approvazione del progetto da parte della regione, ma niente di definitivo perché il destino non è scritto, e raccontaci un po' perché venite a Firenze anche voi il 26 di settembre.
3: Ciao, sono Alessandra del collettivo Diritti in Palestina di Ribolla. L'incontro che abbiamo avuto il 19 di questo mese ha segnato una tappa decisamente importante di un percorso che noi abbiamo iniziato a fine giugno, quando 5 amici al bar si sono incontrati per discutere su come attivarsi in seguito alla scoperta di cosa c'era dietro al progetto per un impianto di agrivoltaico sul territorio di Ribolla, in zona Vallone, presentato dalla SPV Energy 3. Quello che ci ha insospettiti è stato il fatto che questa società fosse praticamente una scatola vuota. Capitale sociale 2.500 euro, nessun dipendente, nessun bilancio. Una semplice visura catastale ha rivelato chi c'era alle sue spalle. E alle sue spalle c'era la Shikun & Binui, con sede ad Amsterdam, a sua volta emanazione della Shikun & Binui Limited israeliana. Questa società risulta essere iscritta nella lista dell'ONU delle aziende coinvolte direttamente nel genocidio in Palestina. Secondo la Hoopropis Research Center, centro indipendente di ricerca sul coinvolgimento di imprese nell'occupazione israeliana in Palestina, la Shikun & Binui fa appunto profitti negli insediamenti illegali collaborando alla costruzione di impianti e di strutture nella Cisgiordania occupata. Ha inoltre collaborato alla costruzione della barriera che circonda la striscia di Gaza, ha realizzato la barriera tecnologica, quindi ha attrezzato a livello tecnologico la stessa barriera. Oltretutto collabora direttamente con la polizia israeliana, si è aggiudicata la costruzione di un impianto fotovoltaico nel deserto del Negev che ha comportato la demolizione di 1200 abitazioni beduine, ha stipulato un accordo con il gruppo Leviathan, quello che sfrutta il gas di fronte al mare di Gaza, per la fornitura appunto di gas naturale estratto a largo delle coste palestinesi, in diretta violazione con il protocollo di Parigi e degli accordi di Oslo. Questi sono solo alcuni dei particolari di questa azienda. Grazie a questa lettera abbiamo potuto metterci in contatto con il sindaco di Ribolla, il sindaco Limatola. Si è decisamente schierato dalla nostra parte e ha anche affermato che nel corso degli atti autorizzativi sia lui sia l'Unione delle Colline Metallifere si era opposta alla realizzazione del progetto, ma ovviamente l'ultima parola spetta alla regione, e la regione appunto aveva dato parere positivo almeno per quanto riguarda l'impatto ambientale. Chiaramente manca ancora il resto delle autorizzazioni. L'iter proseguirà con la conferenza dei servizi, presumibilmente a metà ottobre, e la sua conclusione dovrebbe, se dovesse andare in porto, la conclusione dovrebbe arrivare entro fine anno o più facilmente nel mese di gennaio. Oltre a questa lettera abbiamo preso contatto con le testate locali, facendoci conoscere, diffondendo la notizia quanto più possibile. Abbiamo poi istituito banchetti, fatto partire una petizione che si opponesse a questo tipo di autorizzazione, raccogliendo quindi firme fisicamente, il che riteniamo sia estremamente utile in quanto ci permette di contattare le persone, informarle, e devo dire che abbiamo avuto un riscontro estremamente positivo, in quanto le persone ci hanno ringraziato di averle informate e hanno ben volentieri hanno firmato. A questo abbiamo aggiunto poi una petizione online, e diciamo che nel giro di poco tempo, perché la petizione online in particolare è partita a fine luglio, abbiamo raggiunto e superato le 15.000 firme che poi abbiamo consegnato nel corso del convegno del 19 direttamente al sindaco Limatola. Altra occasione di incontro con la cittadinanza lo abbiamo avuto il 5 di settembre con un presidio di fronte al monumento ai caduti della miniera di Rivolla. Mi riferisco all'incidente che è successo nel 1954 per l'esplosione del gas Grisù appunto nella miniera, e fra l'altro nella fattispecie sottolineiamo che il terreno sul quale dovrebbe sorgere questo impianto agrivoltaico è proprio sotto la vecchia miniera, quindi oltretutto è anche calpestare una memoria storica che per Rivolla è estremamente importante. In seguito a questo ci siamo organizzati. Il primo passo è stato quello di inviare una lettera alla pubblica amministrazione nelle persone del sindaco di Roccastrada, che è capoluogo del comune di Rivolla, al presidente della provincia di Grosseto, al presidente dell'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, al sindaco di Grosseto e al presidente della Giunta regionale Toscana, Eugenio Gianni, chiedendo come fosse possibile che un'azienda ampiamente coinvolta nella situazione assurda che si vive in Palestina potesse venire autorizzata a trarre profitto dei nostri territori, nonostante la risoluzione ONU del 18 settembre 2024, che obbliga i soggetti terzi a non sostenere la situazione in atto nei territori della Palestina occupata, specificando che ciò coinvolge anche le relazioni economiche, commerciali e finanziarie, e questo coinvolge non solo lo Stato, ma tutte le pubbliche amministrazioni. Siamo arrivati così al recente incontro, quello del 19 settembre, che è risultato un bel successo. Ci sono la partecipazione di 250 persone, non solo di ascolto ma anche di interessamento. In particolare il sindaco Limatola, che è stato uno dei relatori, ha confermato il suo appoggio, si è attivato anche con il proprio legale, e il 30 di settembre verrà promossa una delibera nella quale si dichiara tra l'opposizione alla realizzazione di questo impianto, sia ovviamente per motivi ambientali, nel senso che si sfrutta un terreno agricolo per trarre lucro quando si potrebbero tranquillamente usare altre soluzioni, a partire dallo sfruttamento dei tetti, delle case, delle zone industriali, delle cave dismesse. Ma al di là di questo, l'altra ragione è quella etica. Si può fare energia pulita senza favorire chi calpesta impunemente i diritti umani, come sta succedendo appunto in Palestina. Stiamo assistendo alla trasformazione della Toscana, al tentativo quantomeno di trasformare la Toscana in una zona di guerra, in complicità con il genocidio. Vengono sfruttati i nostri porti, i nostri aeroporti, le nostre ferrovie. A questo noi ci opponiamo assolutamente, e per questa ragione saremo a fianco di Toscana contro la guerra il 26 settembre a Firenze.
1: E allora grazie Alessandra veramente per tutto, in bocca al lupo per la vostra lotta, ci vediamo a Firenze il 26 e vi ricordo anche il 25, il giorno prima, ne abbiamo comunque abbondantemente parlato, ritrovate tutto sul sito di Radio Wombat e anche su lapunta.org. Dalla stampa rassegnata a tante cose, grazie a tutti, ciao!
4: Ciao Pier Giovanni.
5: Ehi Maria Consuelo, che hai?
4: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
5: Ma va, io ci ho messo un attimo.
4: E come hai fatto?
5: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
4: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
5: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
4: L'indifferenza si vede.
6: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
4: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: voglio nessuno!
1: Oh sì, signore, abbiamo Sansone.
0: Sansone?
1: Sansone, lo strangolatore sadduceo. Sila, l'assassino siriano. Svariati scribi sediziosi della Cesarea. 67 assassini...
2: L'affa che li ha portati io!
0: Buona idea, Bisellonio!
2: Fudditi! Abbiamo Fanfone, lo strangolatore sadduceo. Sila, il famoso assassino siriano. Scribi svariati sediziosi della

terrorism.

0: gli va male agire.
1: E ciao, eccovi alla stampa rassegnata. Questo è Radio Wombat e un salutone come sempre, soprattutto a chi ci ascolta con più continuità, ma non meno a chi ci dovesse tra voi ascoltare per la prima volta. Lo speriamo anche sempre di poter allargare la cerchia dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, e se siete qui davvero per la prima volta, non sapete ancora bene che cosa è la stampa rassegnata, vi diciamo, facendo un piccolo biglietto da visita, quello che ripeto sempre, cioè un po' il senso, il nome di questa trasmissione, che prende spunto dall'idea della rassegna stampa, però non essendo ugualmente metodici, ugualmente sistematici, l'abbiamo chiamata rassegna stampa per mettere un pochino con ironia le mani avanti rispetto all'idea della rassegna stampa più classica, e che per noi è da un lato un impegno che ci sembrava un po' eccessivo e dall'altro anche una modalità che forse abbiamo un po' forzato, soprattutto nel tempo e soprattutto con la possibilità che stiamo continuando a coltivare di ospitare delle voci che quindi portano con sé dei pareri, dei punti di vista, spesso interni a avvertenze, lotte e contesti specifici della cronaca, che magari vengono anche commentati dalle cronache locali, ma ovviamente non come li commenterebbe, non dando la parola come facciamo noi a coloro che invece sono protagonisti di certe vicende, soprattutto, come vi dicevo, di conflitto. Quindi questa un po' è la caratteristica della nostra trasmissione. Qui insomma vi potete aspettare di trovare degli articoli di cronaca che noi leggiamo sempre con una settimana di ritardo, per metterli un po' da parte, per sgrossarli prima, per selezionare qualcosa. Ovviamente non leggiamo tutti i giornali e non leggiamo tutti gli articoli, non su tutto riteniamo di avere qualcosa da dire, e questo in qualche modo ci sembra anche inevitabile, però insomma lo dichiaro, lo dico prima, e come vi ho detto metto un po' le mani avanti. Questa quindi è un po' la nostra trasmissione. Direi a questo punto che potremmo cominciare ad entrare nel vivo delle cose. Questa settimana non ci possiamo sottrarre da guardare cosa è uscito e continua a uscire sulle cronache locali, perché anche questa mattina in cui sto mettendo insieme la trasmissione, siamo al 5 di ottobre, continuano ad uscire degli articoli e ad arricchire e ad estendere una news wave, come dicono gli anglosassoni, cioè un'ondata mediatica che riguarda l'aeroporto di Firenze, ma molto più in là, non solo l'aeroporto, perché insieme a questo si è parlato delle categorie economiche che lo sostengono, si è parlato quindi di economia cittadina, insomma ora lo guarderemo sui giornali senza troppe anticipazioni, se no non finiamo più, anche perché gli articoli sono veramente tanti, sono su praticamente tutte le testate, e direi di andare a cominciare partendo da quello che ci sembra, almeno ai miei poveri occhi, come dico sempre, mi pare essere l'articolo che ha dato un po' il via alle danze, che è già di 2 settimane fa, cioè siamo al 23 di settembre, quando La Repubblica, con un articolo di Ernesto Ferrara, e dico spesso che quando le vicende hanno molto di politico, intendendo con politico l'aspetto anche partitico delle vicende, solitamente la penna a cui Repubblica affida i propri articoli è proprio quella di Ernesto Ferrara. Non casualmente il primo articolo che dà avvio a tutta questa serie di notizie che ora proveremo un po' a guardare, anche se a volo d'uccello, ovviamente senza poter neanche volere entrare dentro lo scritto di tutti gli articoli, è proprio questo, e comincia il 23 di settembre La Repubblica dicendo: la nuova pista di Peretola è di nuovo incagliata tra ricorsi e burocrazia. L'impugnazione di alcuni comuni al TAR, poi il prevedibile passaggio al Consiglio di Stato e la lettera per la Unione Europea che ancora non è partita. Quindi l'articolo, come sentite, ha subito insiste su questo frame che ormai è stato usato veramente tante e tante volte, da essere dal mio e dal nostro punto di vista consunto e logoro, però evidentemente è una retorica che giornali e media e opinionisti non si stancano mai di utilizzare e di ripetere, che è quella del fare incagliato, bloccato, impantanato dentro la burocrazia. Questo a noi sembra un elemento molto deteriore del dibattito pubblico, soprattutto sulle grandi infrastrutture e le grandi opere, perché passa tra le righe, nemmeno troppo velatamente, l'idea che gli ostacoli alla realizzazione delle grandi opere siano solo carta bollata, fuffa e stupidaggini burocratiche come quelle che ognuno e ognuna di noi conosce, che possiamo ricondurre alle difficoltà nell'attivare uno SPID o alle decine di fotocopie, firme e controfirme che servono per, non so, un atto di nascita, richiedere un documento in comune. Penso alle pratiche per la cittadinanza da parte degli stranieri, che sono state rese una cosa veramente vergognosa e più che ridicola. E invece crediamo che le procedure con le quali devono, o per le quali devono passare grandi opere che hanno degli impatti ambientali, sanitarie, delle ricadute sul mondo economico, che però non sono quasi mai approfondite come invece vorrebbero approfondire gli aspetti legati agli impatti ambientali e sanitari, siano tutto sommato un elemento di tutela per le popolazioni e anche per l'ambiente, senza il quale, non so se vale la pena ricordarlo, viene da ridere per non piangere, è anche il contesto all'interno del quale qualunque forma di vita si sviluppa, compresa quella economica. Per cui fare finta che gli aspetti ambientali, i problemi ambientali non esistano, non solo è vergognoso, ma è anche demenziale, perché poi laddove i servizi ecosistemici vengono messi in discussione o interrotti o distrutti e poi necessitano di essere ripristinati con opere dell'uomo, chiaramente, come capisce anche i bambini, tutto questo non va a vantaggio dell'economia, ma diventa un altro elemento di disturbo e di spesa. Quindi, insomma, questo un po' è l'articolo che apre le danze di questa ondata mediatica, come l'abbiamo chiamato, news wave, come piace agli inglesi o agli anglofoni, e è corredato, tanto per cambiare, da una foto, un rendering preso dai vari master plan e dalle varie immagini, mappe e rendering che accompagnano il lungo procedimento di autorizzazione via VAS di questo nuovo aeroporto per Firenze, dove si vedono gli stalli degli aerei e il nuovo terminal in prospettiva, con le famose cupoline che dovrebbero occhieggiare alle forme brunelleschiane, e quindi siamo sempre nel marketing del territorio. Nella stessa settimana, il 25 e il 27, escono altri due articoletti. Uno lo fa La Nazione, che ci dice: Volotea a Peretola, 6 nuove rotte e un secondo aereo. La compagnia aumenta la flotta all'aeroporto di Firenze, tra le nuove destinazioni Siviglia, Oviedo, Valencia e Berlino. Articoletto tutto sommato poco significativo, che vuole celebrare il successo di Volotea a Peretola, questa compagnia low cost che si sta espandendo un po' in tutti gli aeroporti d'Italia con queste destinazioni per le cosiddette piccole città europee. Qui nomina quelle della Spagna: Siviglia, Oviedo, Valencia, Berlino, ma c'è anche Donostia, San Sebastian, le Asturie. Durante quest'estate qualcuno magari avrà visto i manifesti pubblicitari di Toscana Aeroporti. Vale la pena soffermarsi per dire un elemento che secondo me è importante e non va dimenticato, che nel dibattito poi che si sviluppa sempre intorno a questo aeroporto, le ragioni dei contrari, cioè di coloro che l'aeroporto nuovo non lo vogliono, e io chiaramente sono tra questi, c'è sempre il ricatto del ma allora coloro che sono sorvolati ora, ma allora coloro che vivono nei quartieri sorvolati, che è certamente un tema che non va mai dimenticato, ma non può essere neanche strumentalizzato. E che questo tema dei sorvolati attuali sia strumentalizzato da chi vuole l'aeroporto nuovo lo si vede anche da questo, perché come mai quando si è cominciato a parlare di fare un nuovo master plan, e quindi la famosa nuova pista che, portando i voli verso Campi e Prato, pulirebbe definitivamente i cieli di Brozzi, di Peretola e di Guaracchi, sollevando dai rumori e dai disagi i sorvolati attuali, i passeggeri, a quell'epoca, siamo già nel 2013-14, erano circa 2 milioni e mezzo sopra i cieli di Brozzi, Peretola e Guaracchi, destinati o in partenza da Peretola, mentre oggi siamo già arrivati a 4 milioni. Questo per dire che se davvero la volontà dei proponenti l'opera fosse stata quella di salvaguardare la salute degli abitanti delle periferie fiorentine, prima di insomma, mentre il master plan era le procedure autorizzative e si doveva decidere se farlo o non farlo, avrebbero potuto tenere il numero dei passeggeri e dei voli bloccati senza farlo crescere. Cioè, io ti voglio tutelare la salute, quindi propongo un aeroporto nuovo per questo motivo. In attesa di fare l'aeroporto nuovo, i voli sono limitati perché più di così non ti posso impattare. E invece da 2 milioni e mezzo siamo arrivati già ai 4 milioni attuali, quindi sono aumentati non solo il numero di voli ma anche le dimensioni degli aeromobili, ovviamente a svantaggio dei sorvolati. E quindi con questa mossa con cui Volotea apre 6 nuove rotte e anche mette un aereo di base in più all'aeroporto di Peretola, cioè due aerei di Volotea che tra virgolette dormono, così si dice, cioè che anche la notte quando l'aeroporto è chiuso restano di base a distanza all'aeroporto di Firenze, potevano tranquillamente evitarselo. Questo è chiaramente il punto di vista di chi come me e come tanti e tante altre pensa che sia necessario ridimensionare questo aeroporto che è cresciuto fin troppo e, come ho detto, siamo già a 4 milioni di passeggeri, piuttosto che continuare ad allargarlo oggi, che significa anche tentare di condizionare ulteriormente il quadro e far impazzire la gente spostandola a favore dell'opera. Cioè, io ti porto a un livello di esasperazione tale che te non puoi altro che sposare la mia intenzione di proponente il nuovo aeroporto, di farlo ancora più grande, perché l'obiettivo di crescita sono i 6 milioni, quindi non diventa più nemmeno una valutazione oggettiva e abbastanza neutra sulle cose, ma diventa pura esasperazione giocare con i nervi e i problemi della gente. Quindi questo festeggiamento su celebrazione sui risultati di Volotea a Firenze, secondo me, va letto in questa fase, in questa contingenza, anche come vi ho orora detto. Il 27 di settembre poi, sempre La Nazione ci riporta un articoletto di spalla molto piccolo ma significativo, che dice: no aeroporto, domani sera l'incontro. Si parla e ci si riferisce con questo all'incontro che è stato proposto dai sindaci della Piana, di Calenzano, di Calenzano, di Campi e di Sesto Fiorentino, Tagliaferri, Sforzi e Carovani, che il giorno successivo, cioè lunedì 28 di settembre, si sono ritrovati al Circolo Rinascita, mediati da La Nazione, per parlare appunto ancora degli elementi che contraddistinguono e continuano a caratterizzare il loro no alla pista. Si vola, usiamo questo termine, così alla settimana successiva, e quindi si riparte da lunedì 28 di settembre. Lunedì 28 di settembre si scopre, o meglio, si porta sui giornali, perché alcune indiscrezioni erano già trapelate sui social ad opera di qualche pratese che probabilmente per ragioni lavorative ha a che fare con la logistica aeroportuale e quindi con il procedimento. Si sapeva, o era già emerso, che Carrai e Naldi, come amministratori delegati, portavoce e dirigenti, diciamolo in modo più generico, di Toscana Aeroporti, sono andati a chiedere e hanno fatto davvero quello che avevano anticipato mesi fa, cioè il tentativo di portare ad opponendum, quindi a sostegno del progetto di nuovo aeroporto, al TAR, al Tribunale Amministrativo Regionale, le categorie economiche principali della città di Firenze. Quindi si scopre che c'è una lista di sostenitori del progetto, e una lista abbastanza larga che coinvolge anche alcune fondazioni e anche alcuni enti che, diciamo, non necessariamente sono legati propriamente né al turismo né alla logistica internazionale, che sono anche il Maggio, Pitti e la Fondazione Strozzi, oltre alle principali categorie che sono Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato, Firenze Fiera, e poi anche Autogrill e Dufrital, le società che gestiscono il bar e un'altra attività ristorativa all'interno dell'aeroporto. Poi invece ci dicono anche che l'Ordine degli Architetti e Unipol sono contrari, e con questo si affiancano ai comuni della Piana insieme anche all'università, come sapevamo. e poi c'è il Maggio Musicale Fiorentino e la Fondazione Strozzi, come vi ho già detto. Scusate se ho fatto un po' di confusione sulla lista, ma tanto la risentirete in tutti gli altri articoli che guarderemo insieme. Questo ce lo dice appunto Repubblica del 28, che dice: pista di Pareto Altar, Pitti e Maggio per il sì, Architetti e Unipol con il no. Questo è l'articolo del 28. Il 29 di settembre riprende la questione anche il Corriere Fiorentino. Pareto, la categoria e fondazioni per il sì, la pista, punto interrogativo, non si può dire no al futuro. Questo è un virgolettato, non so esattamente di chi è, probabilmente di Manetti, che è il portavoce di Camera di Commercio di Firenze. Industriali, commercianti, le fondazioni del Maggio e di Palazzo Strozzi al TAR. Ovviamente tutto questo ha a che fare con una scadenza che non è certamente casuale, ma giustifica completamente tutta questa nuova ondata di notizie, tutte queste mosse che arrivano tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, con un timing studiato, perché il 22 di ottobre si terrà la prima udienza del TAR sui ricorsi che sono stati fatti, come ovviamente sappiamo, dai comuni della Piana, dall'Università di Firenze, dalla provincia di Prato, e anche, come abbiamo ora detto, partecipa anche l'Unipol e anche l'Ordine degli Architetti di Prato, benché ognuno poi ricorra come e quanto vuole su temi e su punti di ricorso non necessariamente tutti uguali. Quindi insomma la questione dal punto di vista legale è anche complicata e ingarbugliata. Io non ci metto né le mani né la bocca per evitare di fare più confusione. Quello che ci interessa guardare è l'aspetto, diciamo, politico di coloro che vanno a sostenere la pista e di coloro che invece vanno ad avversarla con i ricorsi. Quindi quello che abbiamo saputo fino a qui, alla settimana che inizia con lunedì 28, è che c'è una lunga lista di soggetti, per principalmente le categorie economiche, e alle quali sono stati aggiunti il Maggio e la Fondazione Strozzi, anche il Teatro Tenda, se non erro. Si va avanti, chiudo questo articolo qua del Corriere e andiamo al 29 di settembre. La Nazione dice: guerra su Peretola, ecco chi si sfida. I sindaci: no aeroporto compatti, serve al turismo, non alle imprese. Se perdiamo, ci sediamo al tavolo. Questo articolo segue e fa una sorta di report un po' furbesco e anche un po' malizioso, è appunto il risultato di quella che è stata l'iniziativa che vi avevo già detto, che si è tenuta il 28 sera al Circolo Rinascita a Campi Bisenzio, con i sindaci mediati proprio da una delle caporedattrici della Nazione, Erika Pontini, la quale ha punzecchiato i sindaci. Evidentemente, questo lo dico io, però lo dico un po' a ragion veduta, perché all'incontro del 28 ci sono stato. L'impressione che abbiamo avuto dal pubblico, e non sono stato il solo, è che la Erika Pontini, da buona caporedattrice della Nazione, avesse fatto un bel briefing con i favorevoli alla pista, si fosse segnata le domande da fare per punzecchiare i sindaci, cercare di coglierli in contraddizione, e poi ne abbia ricavato questo articolo quasi esclusivamente per poter arrivare a scrivere: se perdiamo, ci sediamo al tavolo. Frase che in realtà nessuno dei sindaci ha pronunciato, che fa riferimento senza dubbio a una domanda abbastanza diretta che lei stessa ha rivolto al sindaco Tagliaferri di Campi Bisenzio, il quale ha risposto che se perdiamo andiamo al Consiglio di Stato. Quindi il sindaco, per tutti i sindaci che erano presenti, ha ribadito la volontà di portare avanti questa battaglia in sede legale fino in fondo e in ogni sede in cui è possibile rinnovare un'opposizione, diciamo, totale. Se poi ovviamente perdi e non le tue ragioni non riescono a valere, questa frase, se perdiamo ci sediamo al tavolo, che non è uscita in questi termini, in qualche modo possiamo anche dire che forse è uscita, ma d'altronde che cosa ci aspettavamo o lei si aspettava che dicessero? Se perdiamo ci impicchiamo? Se perdiamo facciamo esplodere i comuni della Piana? Se perdiamo facciamo come i monaci buddisti, ci diamo fuoco davanti alla sede della regione? Non lo so, ecco, chiaramente la mia è una provocazione, ma è evidente che chi fa il sindaco, se poi perde una battaglia nella quale si è esposto, diciamo, coerentemente fino in fondo, e perlomeno fino a qui ci sembra di poterlo dire, al di là di ogni apprezzamento o meno nei confronti dell'azione dei sindaci, che non è solo quella rispetto all'aeroporto, e che chiaramente devono essere giudicati e valutati in base a tanti fattori, non solo quello che dicono sull'aeroporto, ma sul tema aeroporto ci sembra si possa dire che hanno mantenuto la loro posizione negli anni, dal primo ricorso fatto nel 2018-19 e fino a qui, cosa che tra l'altro non era nemmeno assolutamente scontata, perché anche pensare che le amministrazioni la pensino sempre nello stesso modo può sembrare scontato oggi, perché le amministrazioni rinnovano la loro contrarietà, ma non lo era per esempio 10 anni fa, quando a Sesto non c'era Falchi o Sforzi, che sono per la terza volta e per il terzo mandato contrari ad ogni ipotesi di allargamento, ma c'era la sindaca Sara Viajotti, che era favorevole sia all'inceneritore che all'aeroporto. Quindi non c'è un destino nel territorio della Piana, come non c'è un destino nel territorio di Firenze, ma la politica è proprio quell'arte o quella scienza, a seconda di come ci piace e vi piace di più, con la quale si cambiano le idee e si cambiano gli indirizzi di un territorio, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda le prospettive urbanistiche, sia per quanto riguarda le gerarchie dei settori della società. Qui chiaramente i sindaci della Piana, schierandosi contro l'aeroporto, si schierano anche contro il modello di città turistica, contro la turistificazione di Firenze, contro lo strapotere della rendita fondiaria immobiliare, mentre dall'altra parte, a conferma che i tentativi fatti dai sindaci della Piana vanno proprio contro questo blocco di potere, dall'altra parte ci sono gli altri. La Nazione ci aiuta a comprendere questa dicotomia o questo dittico antagonistico tra chi è a favore e chi è contrario, con un'infografica delle sue che la guardiamo insieme, e così ci sarà la lista completa. Chi è a favore dell'aeroporto e dell'ampliamento di Peretola? Favorevoli citati in giudizio: Toscana Aeroporti, ENAC, Ministero dell'Ambiente e della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana. Chi è che si costituisce ad opponendum, cioè che va a dare manforte al TAR a favore della pista? Confindustria Toscana Centro e Costa, CNA Firenze, Confartigianato Firenze, Confcommercio Firenze Arezzo, Confesercenti Firenze, PT Immagine Firenze Fiera, Maggio Musicale, Autogrill Dufrital, Teatro Tenda, Associazione In Pista, Palazzo Strozzi e la CISL. Questi sono i favorevoli, come sentite e capite bene, tutta gente particolarmente attenta ai bisogni dei lavoratori, ai bisogni delle classi popolari e subalterne, ed anche molto attenti ai temi dell'ambiente e della salute dei cittadini. Dall'altra parte, chi è contrario? Il comune di Sesto, il comune di Campi, il comune di Calenzano, il comune di Carmignano, il comune di Poggio, la provincia di Prato e l'Università di Firenze, ma anche Nuove Iniziative Toscane SRL, una società di cui sinceramente non conosco le motivazioni, e le associazioni ambientaliste, che sono gli Amici di Pisa APS, il Comitato No Aeroporto di Prato e Provincia, il Forum Ambientalista, l'Associazione Il Binario Gian APS, l'Associazione Giardino dei Fenicotteri Piana di Lecore, ISDE, l'Associazione Medici per l'Ambiente, Italia Nostra, Lega Ambiente Nazionale, la LIPU, cioè la Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli, Medicina Democratica, l'Ordine degli Architetti della Provincia di Prato, VAS Vita Ambiente Salute, che è una associazione dell'area metropolitana pratese, WWF Italia e Una Città in Comune Pisa. Questi sono i contrari. Tra questi non c'è nessun soggetto economico, se non forse Nuove Iniziative SRL, di cui non conosco le caratteristiche, qual è la sua azione. Tranne questi, appunto, sono tutti soggetti legati ad attività ambientali o alla salute, come Medicina Democratica. Questo era il riassunto fatto dalla Nazione, l'ho letto, ci ho perso qualche secondo, ma così la lista ce l'avete, se volete la riascoltate per avercela più precisa. Andiamo a questo punto avanti. Il 29 anche Repubblica torna sul tema, pista di Peretola, il Teatro Tenda si unisce ai sì, quindi un'altra che si aggiunge alla lista. Il 30, aeroporto, crepe nel campo largo e la piana attacca Maggio e Strozzi. Gli assessori regionali di AVS e Movimento 5 Stelle non votano una delibera della giunta che riguardava la pista di Peretola. I sindaci di Sesto, Campi e Calenzano criticano gli enti schierati con il sì. Questo era abbastanza ovvio. La notizia qui si comincia a entrare negli aspetti legati alla maggioranza, quindi come sappiamo c'è una destra governativa ma anche locale che cerca di cogliere le contraddizioni del campo largo per screditarlo, e appunto si mette il dito e si punta il dito sul fatto che in una delibera che è stata passata non al consiglio regionale ma in giunta, quindi dove la maggioranza è capeggiata da Giani, ha i numeri per fare quello che vuole, però nello stesso tempo Movimento 5 Stelle e AVS votano contro, per cui non si insomma la maggioranza non ce l'hanno. Quindi se è vero che la destra vuole speculare sul fatto che il campo largo non sarebbe unito, benché anche a destra non lo siano, perché il sindaco di Poggio a Caiano è un sindaco di centrodestra, eppure per ragioni di difesa della propria popolazione e del proprio territorio si schiera e va al TAR contro l'aeroporto, quindi anche nel campo destro, oltre che nel campo largo, ci sono problemi e spaccature per questa infrastruttura che resta assolutamente divisiva e non vede consensi né della politica né tantomeno e soprattutto delle comunità che la dovrebbero, diciamo, ospitare o si dovrebbero spostare in qua e là per fargli posto. C'è anche questo aspetto, come dicevo, che riguarda non tanto il politicismo ma più che altro il fatto che neanche la maggioranza è compatta sul voler realizzare questo aeroporto, e continueremo a vederlo perché gli articoli dei giorni successivi sono proprio mandano in solluchero i giornalisti, perché si parla sempre della politica dei partiti, per cui anche il Tirreno dice Peretola, divisi ma senza strappi, Giani e il suo virgolettato, il voto era messo in conto. Giunta regionale spaccata sulla delibera per l'ampliamento dell'aeroporto, Stella, Forza Italia, continuiamo a chiederci, è sempre una maggioranza a Palazzo Strozzi Sacrati, quindi come vedete la destra attacca con le parole di appunto di Stella, e invece Gianni casca in piedi dicendo ma tanto lo sapevamo, questi non contano niente, ce li abbiamo in giunta, abbiamo preso i loro voti, però poi li controlliamo. Sarà veramente così? Boh, vediamo. Certamente insomma AVS e 5 Stelle non sono riusciti a fermare la delibera, nello stesso tempo però la maggioranza il Gianni non ce l'ha, e così l'aeroporto va, se non va avanti resta lì e resta incagliato, magari incagliato proprio dall'ostinazione di volerlo realizzare contro tutto, anche contro la propria stessa maggioranza. È stata una forzatura portare il Maggio a schierarsi davanti ai giudici del TAR, questo lo dicono i sindaci della Piana e lo riscrive Repubblica nel titolo di un articolo del 30 di settembre. Il fatto che ci siano divisioni nel campo largo esce addirittura dai confini dell'area metropolitana fiorentina, e anche Libero che riprende con un articolo e dice campo largo spaccato sull'aeroporto di Firenze. Quindi Libero Nazionale il 1 ottobre viene a Busonare a Firenze per poter scrivere questa cosa contro il campo largo, e questo fa capire quali sono le speculazioni della destra sulla mancata unità dentro la maggioranza di Eugenio Giani in regione. Il Corriere Fiorentino del 2 ottobre poi passa a guardare un altro caso, il caso di Geopop, che per chi se lo fosse perso, ovviamente chi ci ascolta magari non è tenuto a guardarsi Geopop e neanche lo consigliamo, però Geopop, questo canale social che fa operazioni di varia natura, diciamo di divulgazione tra lo scientifico e anche riferito alle infrastrutture, io avevo visto per esempio una puntata, diciamo un video fatto da loro sul ponte sullo stretto di Messina, dove non è che proprio si magnificava lo stretto di Messina, però si metteva in evidenza i caratteri di innovazione e anche di genialità del progetto che c'è, senza minimamente mettere in discussione il contesto nel quale viene inserito, sia la spesa pubblica, sia le altre fragilità dei territori, sia le caratteristiche del sud nel quale deve essere inserito, né quanti soldi sottrarrebbe ad altre opere eventualmente considerate sicuramente da gran parte della società calabrese e siciliana molto più importante e prioritaria rispetto al ponte. Insomma, loro si dedicavano all'aspetto ingegneristico facendolo passare come una cosa del tutto fattibile e anche entusiasmante. Lo stesso hanno fatto con l'aeroporto di Firenze, mettendo ben in mostra, anche se non lo dicono, ma comunque lo scrivono, non potevano sottrarsi, che i contenuti sono fatti con l'ausilio, diciamo così, quindi sponsorizzati da Toscana Aeroporti, nello specifico dalla pagina Masterplan 2035, che è stata prontamente attivata sui social per seguire i lavori, o comunque fino a qui i lavori dell'iter autorizzativo. Quindi Geopop ha fatto questo video a favore, ovviamente,

del fatto che era arrivato tardi, visto che c'è stata una lunga parentesi di commissariamento, come vi ricorderete, ne abbiamo in qualche modo già parlato. Dopo gli scandali che hanno travolto la giunta Bucetti, c'è stato il commissario San Martino che, rispetto al tema dell'aeroporto, da buon tra virgolette commissario, aveva fatto fare uno studio molto discutibile sugli impatti dell'aeroporto. Ne era uscito una opinione più o meno vera, più o meno calzante, del fatto che gli impatti sarebbero ridotti, e quindi sulla base di questo studio il comune di Prato non ha fatto il ricorso. Il sindaco di Prato Biffoni dice di essere ancora contrario, ma il ricorso non l'ha fatto. Anche questa è una mossa che va valutata, diciamo, da entrambi i punti di vista, e molto probabilmente è proprio un tentativo cerchio bottista di dire: io sono contro l'aeroporto, però i bastoni fra le ruote con un ricorso non li metto, tengo i piedi in due staffe. E la Nazione fa un po' un riassunto di quelli che erano i temi emersi con lo studio. Ora sarebbe davvero eccessivo, perché siamo già quasi a mezz'ora di parlato, mi devo assolutamente fermare. Arrivo in fondo alla settimana, il 3 di ottobre aeroporto, la carta di campi, quegli atti sono inammissibili. Il sindaco Tagliaferri porta una memoria al TAR che contesta le posizioni degli enti culturali fiorentini sulla nuova pista di Peretola. Si strumentalizzano alcune prestigiose realtà che sono estranee all'opera. In effetti, che cosa ci guadagnerà o che cosa ci rimetteranno alcune realtà, come appunto si diceva il Maggio, il Teatro Tenda, la Fondazione Strozzi? Mi sembra piuttosto che il potere politico imprenditoriale fiorentino muova le pedine che può muovere, anche perché quando si chiede di andare ad opponendum a realtà come questa, non è che si deve passare chissà da quale assemblee dei soci o chissà da quante teste o persone che devono decidere. È una vicenda che ha a che fare con i vertici di Toscana Aeroporti, i vertici del comune, i vertici di queste aziende, e quindi basta che siano quelli che si incontrano negli aperitivi, nei posti giusti, e ad opponendum ci possono anche andare. Per cui il comune di Campi mette in discussione la loro presenza all'udienza del 22 di ottobre. L'atto del comune di Campi, duello sull'aeroporto, altar una memoria contro Maggio, Fiera e Company. Lo dice anche la Nazione il 3 di ottobre, Peretola e comune ancora al TAR, ricorsi degli enti, punto interrogativo, inammissibile. Gli ingegneri, ok alla nuova pista, i dati tecnici dicono che serve. Questo è il parere degli ingegneri di Firenze, mentre l'ordine degli ingegneri di Prato, come abbiamo detto, va al TAR. L'ultimo articolo, 4 ottobre, sempre su questo tema, c'è la foto di Tagliaferri che guarda in alto, Campi vuole fuori dal TAR gli enti del sì. Tagliaferri attacca sulla nuova pista. Per i legali, i vantaggi turistici non danno interesse diretto a Maggio e Strozzi. Questo lo dice il Tirreno Montecatini, e con questo davvero adesso ci fermiamo, perché abbiamo letto tutti gli articoli fino alla mattina di lunedì 5. Ci sarà sicuramente ancora da parlare, perché l'udienza al TAR è il 22. Da qui al 22 ci aspettiamo ancora qualcosa di nuovo, e chissà anche di più spaventoso dal punto di vista del bullismo istituzionale, con cui si cerca di far capire che la pista va fatta per forza e si butta dentro tutto quello che si può buttare dentro, dai video di Joe Pop sponsorizzati e a pagamento, fino ad andare a chiedere al Maggio Musicale di costituirsi contro i ricorsi dei comuni di Campi, come se l'aeroporto appunto lo facessero sul Maggio o sul Teatro Tenda che sta a Bella Riva. Questo, insomma, per chiudere, chiudiamo un po' con qualche battuta e anche con qualche provocazione, ma non certo lontane dalla realtà. Facciamo con questo una pausa musicale e si rientra tra un pochino. Riposiamo voi le orecchie, io la voce.

0: vivi.
1: E vai, rieccomi, rieccovi su Radio Wombat ad ascoltare sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto questa pausa musicale con l'If Santo Guerriglia, prima che piova. E se vi collegate adesso, in inizio di trasmissione abbiamo fatto una lunga tirata sulle notizie uscite riguardo all'aeroporto di Firenze, con la costituzione ad opponendum al TAR delle grandi categorie economiche, Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio e quant'altro, e l'opposizione che non si arresta tra comitati, comuni, università nella piana fiorentina. Ora ci occupiamo, insomma, forse anche un po' aulico per noi che siamo molto umili e modesti, diciamo che andiamo a dare la parola agli studenti, alle studentesse di sinistra, che hanno fatto una fotografia davvero impietosa di quello che è il diritto allo studio universitario, tutta quella complessa macchina amministrativa e in qualche modo anche economica che dovrebbe sostenere gli studenti e studentesse nel percorso di studi universitari, mettendo in condizione anche chi ha redditi più bassi e chi non proviene da famiglie ricche, riccaccione, o che non ha il forte vantaggio del cambio economico, come quando si parla di studenti e studentesse provenienti da paesi esteri con monete forti, penso per esempio ai ragazzi e alle ragazze dagli Stati Uniti d'America, e che invece è veramente langue, una situazione incresciosa che adesso facciamo articolare direttamente a Caterina, visto la denuncia che hanno fatto uscire proprio alla metà di settembre, sulla quale arriviamo con un po' di ritardo, ma sono certamente contenuti che non scadono. Caterina, a te per raccontarci cosa succede e quello che si riesce a capire delle previsioni del diritto allo studio universitario in questa città sempre più massacrata dall'aumento dei prezzi immobiliari.
2: Sì, come hai visto, appunto, la situazione di SW è abbastanza tragica e oltretutto non è nemmeno chiara per noi, cioè nel senso, tuttora probabilmente non sono chiari i piani di lavoro per il 2027-2028 del DSU. Di base quello che ci stanno dicendo è che le mense in appalto chiuderanno a cena in tutta la regione. Quindi questo implica che, mi sembra, sul regionale ci sia una diminuzione delle erogazioni dei pasti del 33%, che comunque è un dato importante. Oltretutto questa cosa mi sembra sia particolarmente problematica a Pisa, perché la mensa più grande è una mensa appaltata. E l'unica cosa in cui, l'unico posto in cui questa cosa non succederebbe è Sesto Fiorentino, quindi il Polo, perché la mensa effettivamente è in appalto, però è l'unica mensa universitaria in quel comune, sì, che quella lì la devono lasciare aperta a orario continuato. Diminuzione dell'erogazione dei pasti e, altro dato importante, nel senso, diminuzione dell'assunzione del personale. Oltretutto anche complesso capire questa cosa, perché molte lavoratrici sono a chiamata, se non appunto che delle mense, quelle del DSU, però appunto lì non subiranno riduzioni di orario. Nelle mense in appalto molte lavoratrici sono a chiamata, quindi è anche complesso capire come gestire questa cosa. In ogni caso si farà quindi anche una diminuzione dello stipendio loro. Poi, dopo questa cosa, dopo le mense, c'è una diminuzione dei posti letto nelle residenze pubbliche, dopo che c'è stato lo scandalo di Monna Teresa, in cui l'università ha deciso di fare questi accordi con gli studentati privati, in cui il prezzo di un posto letto da privato, appunto, era di 600 euro al mese. L'UNIFI ha promesso dei costi calmierati per gli studenti, perché appunto c'era questo accordo, ma questi costi calmierati erano di 599 euro al mese, una roba vergognosa, no? Chiaramente. Quindi dopo questa cosa, in realtà il DSU ha promesso che non farà più queste cose, cioè si baserà meno sui privati, però non stiamo vedendo grandi variazioni e nemmeno grandi impegni nel variare effettivamente. Poi abbastanza scandaloso, appunto, è la situazione con le borse di studio, perché praticamente, appunto, facendo appunto i calcoli con i dati, l'anno scorso i beneficiari delle borse di studio erano 18.300, una cifra del genere. L'anno prossimo i beneficiari saranno 11.000, che vuol dire che c'è una riduzione di 7.000 borse di studio, 7.300, una cifra allucinante, e che quindi ci saranno, queste persone saranno idonei non beneficiari, cioè nel senso, rientrerebbero nelle borse di studio, sono una questione di merito che per una questione di reddito, però il DSU non le paga, semplicemente. Questa cosa poi, nel senso, chiaramente associata anche a, al caro affitti fiorentino, a quanto stanno aumentando i prezzi delle stanze a Firenze, cioè chiaramente è evidente che stia rendendo sempre di più vivere a Firenze una questione di classe, nel senso, una fascia che è impossibilitata dall'abitare in una città del genere, perché affitti una stanza singola è raro trovarla a meno di 400-500 euro al mese. Poi, se chiaramente il prezzo calmierato è di 599 euro al mese per restare sotto i 600, il numero di borse di studio diminuisce in questa maniera, quindi è evidente appunto che sia sempre più una problematica di classe quella dell'abitare a Firenze. Oltretutto, appunto, dopo questa cosa sono evidenti appunto i problemi proprio pratici che si materializzano anche nel fatto che mancano i fondi per gestire effettivamente le residenze. Infatti, tipo al Calamandrei sono rimasti gli studenti per giorni e giorni senza acqua, e lì la mobilitazione sì ha fatto pressione effettivamente, però nel senso vuol dire proprio una mancanza di fondi importante, anche perché non puoi metterci così tanto ad avere un bene come l'acqua potabile, l'accesso ai bagni, l'accesso a tutti i servizi igienici. Questi tagli così importanti, appunto, stanno finendo i fondi del PNRR, quindi questi tagli così importanti hanno tutta questa serie di implicazioni che poi implicano anche una diminuzione delle assunzioni sia nelle mense che in generale in tutti i servizi. Quindi questo poi implica tutti i servizi più lenti, già nel senso tutte queste cose sono abbastanza inaccessibili e incomprensibili. Se poi diminuisce anche il personale, la comunicazione con questi enti diventa impossibile per gli studenti, e quindi questo, cioè Firenze è una città sempre più costosa in cui vengono tolte sempre più agevolazioni per l'abitarci e per il mangiarci, perché chiudendo la mensa a cena implica che almeno uno dei due pasti lo devi fare da qualche altra parte, e ci sono sempre meno agevolazioni nonostante sia così evidente quanto la situazione si stia aggravando di anno in anno.
1: Grazie Caterina, purtroppo sì, le notizie sono della peggiore categoria, però insomma noi ti ringraziamo per quello che ci hai detto, veramente lascia basiti, soprattutto, non forse soprattutto no, ma insomma chi come me ha conosciuto la Firenze dalla metà degli anni 90, arrivandoci proprio come studente universitario, resta abbastanza scosso dal vedere e dal sentir dire una situazione dove sembra che ci sia qualche progetto più o meno studiato a tavolino di lasciar morire l'università, e con questa anche tutta un'economia che, come stavo dicendo, alla fine degli anni 90 ci appariva anche come studente e studentessa in lotta, invece particolarmente fiorente e costruita proprio a misura di studenti e studentesse universitarie, facendo fiorire intorno a questi i campus locali, localini, tutta appunto un'economia che evidentemente qualcuno sta pensando di soppiantare totalmente con altre fasce, settori di popolazione, e mi ripeterò, ma quello dei giovani e delle giovani studenti e studentesse che arrivano per lo più dagli Stati Uniti sembra proprio l'obiettivo di queste persone. Non c'è assolutamente nessun cospirazionismo in quello che dico, ma sono processi che in qualche modo si possono leggere. Adesso, ringraziando Caterina, cambiamo argomento relativamente, perché sì, insomma, lo cambiamo in modo sostanzioso perché ci andiamo ad occupare di quella che è la manifestazione che si tiene a Roma il 3 di ottobre, sabato, contro l'inceneritore appunto di Roma, inceneritore di Gualtieri, che diventa un'icona proprio delle politiche di incenerimento, e quindi ci interessa, stavo appunto dicendo che non si va troppo fuori per questa ragione, non perché Roma sia qui, al contrario, ci sono diversi chilometri, chiaramente un altro territorio, ma le politiche di incenerimento che anche l'inceneritore di Roma rilancia, appunto essendo un'icona, un centro del nostro paese, rischia di rilanciare o fare comunque da megafono a quelli che sono anche i progetti di incenerimento per la nostra Toscana, ed è proprio per questo che un autobus parte dalla Toscana in lotta contro l'incenerimento e contro le nocività per andare a contribuire a quello che è il movimento romano contro l'inceneritore passato, diciamo, sui giornali e alle cronache come l'inceneritore proprio di Gualtieri, un vero e proprio mostro per dimensioni, per i processi che lo accompagnano, anche di accentramento dei poteri speciali, commissariamento, violazioni di ogni genere, comprese quelle alla nostra già risicata democrazia, se così la vogliamo ancora chiamare. Noi ci mettiamo in collegamento appunto con coloro che sono andati dalla Toscana. A risponderci sarà Stefano, che partecipa alla manifestazione per raccontarci quali sono le motivazioni, come sta andando a Roma, come si rilancia anche gli appuntamenti per la Toscana, che sono già lanciati per il 17 di ottobre e per il 7 di novembre. Poi ci torneremo quando siamo più in prossimità delle date e delle scadenze. Per intanto, appunto, da una città come Firenze, che arranca sulla raccolta differenziata e non riesce a perseguire neanche gli obiettivi minimi posti dall'Unione Europea, e si permette di continuare a far girare la sua spazzatura in tutto il lato centro, rischiando di alimentare un ossicombustore, tecnologia ancora tutta da provare, in Valdera, oppure di andare a Poggi Bonzi su un inceneritore che si vuole praticamente raddoppiare, o a quello di Montale, di cui abbiamo parlato diverse volte nelle settimane precedenti, con Fabrizio, con Rosanna o con Barbara che sia, perché la lotta si è fatta davvero calda. Stefano, l'ho fatta un po' lunga, però a te la parola per raccontarci appunto come sta andando e dove soprattutto si vorrebbe andare con il movimento contro l'inceneritore, l'incenerimento e le nocività.
0: Prima di tutto un grande grazie a Radio Wombat per l'opportunità che ci dà di poter esprimere anche in questo caso a caldo, a manifestazione avvenuta, nel mio caso, un parere su quello che è avvenuto, ma anche dare il senso del perché della partecipazione di tanti toscani alla manifestazione a Roma del 3 ottobre. Roma, lo sappiamo, è teatro di un progetto di mega inceneritore, un inceneritore da oltre 600.000 tonnellate, che tra l'altro per contratto insisterà sulla realtà e inciderà sulla realtà romana per 34 anni almeno, e quindi pregiudica, insieme a tanti altri problemi, un futuro importante, cioè un periodo di futuro importante per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Questa situazione dell'inceneritore di Roma è non solo importante perché Roma è la capitale, ma anche perché può determinare, per dimensione, perché Roma è la capitale, per tutto quello che questo significa, un impatto e una conseguenza anche su tutte le altre regioni italiane. Perché? Perché stiamo assistendo anche in Toscana, ma soprattutto in Sicilia, in Liguria, nelle Marche, a ritorni verso il sistema dell'incenerimento per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti finale. Allora, questo sistema a cui noi, come è noto, ci opponiamo ormai da decenni, non in modo ideologico come si tende invece a dire, ma attraverso un ragionamento molto pratico, molto concreto, che è fatto di valutazioni su quelli che sono gli impatti sì sanitari e ambientali dell'incenerimento dei rifiuti, ma anche gli impatti economici dell'incenerimento dei rifiuti, che contrasta con il principio dell'economia circolare, va inevitabilmente a sottrarre materia che nei rifiuti si continua invece a pensare di poter incenerire e allontanare, tra virgolette, in questo modo. Allontanare anche perché, diciamocelo una volta di più, i profitti sia nella fase della produzione e della mercificazione dei prodotti, ma anche nel caso, in questo caso, degli smaltimenti, vanno a pochi privati, mentre tutto l'onere, tra virgolette, dello smaltimento, della raccolta, eccetera, ricade un'altra volta sui cittadini. Questo è il meccanismo infernale e questa, asimmetria che si riperpetua e che sposta sui cittadini tutto il costo, tra virgolette, di un sistema di produzione che allontana fondamentalmente dalla responsabilità e quindi scarica poi sulla collettività quelli che invece sono poi invece pochi e i profitti che vanno invece a pochi privati. Fatta questa premessa e dando in parte per scontato quelli che sono invece gli impatti sanitari e ambientali che anche gli inceneritori modernissimi come potrebbe essere quello di Roma continuano ad avere, e ci sono decine di studi che continuano a dimostrarlo anche per quanto riguarda i termovalorizzatori. Questo è il modo, tra virgolette, elegante in cui si continua in Italia a chiamare gli inceneritori che bruciano i rifiuti, continuano invece a produrre sulla salute e sull'ambiente, anche nel caso delle ultimissime tecnologie di intercettazione dei fumi, delle emissioni e così via. Per non parlare ovviamente della CO2, in cui, che è ovviamente un gas climalterante, sappiamo che se ne produce per ogni tonnellata altrettanto in termini di CO2. Sappiamo oltretutto, e qui entro nell'aspetto economico, che la CO2 prodotta dagli inceneritori, salvo appunto le battaglie che persino Gualtieri a Roma e molti altri industriali stanno facendo per evitarlo, ma nella prospettiva della normativa europea entreranno dal 2028 ad essere tassati con il sistema di tassazione sulla CO2 prodotta. Quindi, oltre agli 800 milioni che si prevede di spendere per l'impianto di Roma, ci sarà in prospettiva da aggiungere anche quel, e che prevedono tra l'altro, una tariffa di conferimento di 190 euro a tonnellata per quanto riguarda l'impianto, almeno altri 50 si aggiungeranno da gennaio 2028, portando la tariffa di conferimento a livelli altissimi, e quindi altro che diminuzione della TARI con l'incenerimento. Al contrario, gli impianti di incenerimento in prospettiva perpetueranno, insieme ovviamente all'inflazione, l'aumento della tariffa e l'impossibilità di abbassarla per i cittadini. A parte questi elementi, che sono elementi che riguardano tutti gli inceneritori, quindi compreso quello di Montale che si vuole raddoppiare, compreso quello di Poggi Bonsi che si sta andando quasi a raddoppiare con un power specifico in Toscana, ma la parte che ci interessa più per la manifestazione di oggi sottolineare è rappresentata invece dal movimento che sta cercando di opporsi a questo ritorno alla barbarie, a un anacronistico ritorno all'incenerimento, mentre tra l'altro proprio nelle realtà europee a cui si fa riferimento come realtà virtuose, si sta invece tornando indietro e parlando di moratoria sui nuovi inceneritori e un ritorno possibilmente ad altri sistemi più vicini al recupero di materia e non alla dissipazione di materia che l'incenerimento comporta inevitabilmente. Quali sono gli elementi della manifestazione di oggi? Il primo è indubbiamente il fatto che è importante per tutti coloro che hanno a cuore, in questo caso, l'ambiente, l'economia circolare, una gestione dei rifiuti che consenta il recupero di materia e anche un'ottimizzazione dei costi, è importante capire che la battaglia non è mai esclusivamente locale. C'è bisogno di stare uniti, stare tutti insieme, capire che i percorsi sono simili, hanno tutte delle caratteristiche specifiche nelle varie regioni, ma sono tutti simili e rappresentano un obiettivo comune, deve vedere un fronte comune. Vinceremo o abbiamo la possibilità comunque di combattere questo ritorno, tra virgolette, all'incenerimento solo ed esclusivamente se riusciremo a stare tutti insieme. La manifestazione di Roma si è posta questo obiettivo. In Toscana, nelle vertenze aperte, ossicombustori in Valdera, inceneritore di Montale, si capisce che questo elemento di unione delle battaglie in corso è importante e fondamentale. Devo dire con dispiacere che proprio nella città di Roma invece c'è una situazione del movimento non altrettanto unita, e questo dispiace. Come Zero Waste abbiamo tentato e continueremo a farlo per tutto il tempo possibile e immaginabile, continueremo a cercare di creare ponti tra le posizioni diverse, un movimento diviso nelle regioni, ma addirittura nelle situazioni locali come nel caso di Roma, è un movimento che perde. Dobbiamo ricercare una unità concreta, fattiva, delle persone che si oppongono e che offrono tecnologie e soluzioni concrete, non dicono soltanto un no all'inceneritore, ma sanno indicare le strade alternative. L'importanza dell'unione di questo movimento è il motivo stesso della manifestazione di oggi, un primo passo della manifestazione di oggi, in cui uno degli elementi importanti è stato proprio quello della nascita nel pomeriggio, a fine manifestazione, in cui è stato sancito un coordinamento nazionale di tutte le realtà in cui o si sta andando verso progetti di incenerimento o già ci sono progetti di incenerimento e se ne chiede in qualche modo la fine. Ecco, la nascita di questo coordinamento oggi sancisce di nuovo questo forte problema dell'unità dei movimenti. E in questo almeno la manifestazione di oggi, che pure non è stata numerosissima nella mattina, ma comunque molto vivace, molto attiva e soprattutto molto consapevole, ecco, il fatto di essere riusciti poi nel pomeriggio a riconcretizzare, rivedersi sulle prospettive e creare questo movimento unito è l'elemento positivo, estremamente positivo della manifestazione di oggi. Ancora un grazie a tutti e alle prossime manifestazioni del 17 ottobre e del 7 novembre qui in Toscana, ma non solo, perché non ci fermeremo inevitabilmente qui.
1: Bene Stefano, grazie mille, fa piacere sapere com'è andata, che anche se non c'era tanta gente in piazza e quindi insomma non c'è molto da festeggiare, perché nelle manifestazioni questo conta, non solo, ma certamente sì, quindi non nascondiamo i limiti, come d'altronde non hai fatto te, però sapere che c'è un coordinamento e un livello nazionale che continua a crescere e a tessere è una bella soddisfazione. Quindi ci risentiamo per i prossimi appuntamenti in Toscana contro l'incenerimento e le nocività. Come hai già detto, io ti ringrazio ancora, visto lo sforzo che hai fatto con una trasferta come questa, andata, ritorno e poi report in radio, non è poco. Grazie ancora a tutti e a tutte voi, un grande saluto dalla stampa rassegnata, il nostro grande ciao!

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi patchare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

fondamentalmente, da cui fondamentalmente i coloni più radicali si spingono tramite l'uso soprattutto di greggi, di pecore, di capre, nel terreno di contadini per appunto distruggere tutto, fondamentalmente occupare la terra. Strategia che abbiamo potuto documentare in maniera molto simile invece nel villaggio di Abu Falah, che è una cittadina diciamo con un'economia fino a poco fa un po' più fiorente, molto legata anche alla presenza di rimesse di persone che appunto della diaspora palestinesi che vivono e rientrano, diciamo, regolarmente, rientravano regolarmente in Palestina da altri paesi come gli Stati Uniti, altri paesi del mondo, insomma, in cui sono attualmente residenti e quindi con un'economia legata un po' più ai servizi, al commercio, un po' più fiorente, un po' più ricca, ma comunque consideriamo che cittadine e villaggi della Cisgiordania, escludendo le grandi città, sono comunque realtà incastonate in situazioni rurali in cui la presenza degli olivi, dell'attività appunto contadina è strutturale alla vita comunitaria del villaggio, alle famiglie che popolano queste cittadine. E quindi in ogni caso quello che abbiamo potuto osservare in entrambe le situazioni è che è un modello, diciamo, che è replicato, è una strategia che si replica a tappeto nei vari territori della Cisgiordania, è la presenza di questi avamposti, quindi che nascono un po' per gemmazione dalle colonie più strutturate, come dicevo, che possono essere tende, l'occupazione di grotte che in zone rocciose sono molto presenti, che poi si trasformano in container, oppure l'occupazione direttamente di case abbandonate da persone palestinesi in seguito a ripetute e violente minacce, pressioni, attacchi, assalti, assedi. Abbiamo potuto testimoniare, per esempio, l'assedio di alcune case che si trovavano a Jalud, un villaggio vicino a Kerjot, dove una famiglia ha resistito per parecchi giorni, assediata da insomma 10-20 coloni che avevano bloccato l'unica via d'accesso a questo piccolo nucleo abitativo che si trovava in cima a una collina, proprio perché i coloni puntano sempre a occupare, diciamo, zone nelle alture da cui possono controllare tutte le risorse idriche, energetiche, oltre ovviamente al territorio. È stata diciamo, questo nucleo familiare, questo nucleo abitativo assediato per giorni, gli è stata appunto tolta l'acqua, la corrente elettrica, gli è stato impedito alla popolazione del villaggio di accedere per poter portare, diciamo, conforto e cibo a questa famiglia dopo un tentativo del villaggio, di persone del villaggio, di sfondare la strada chiusa tramite appunto un terrapieno, insomma, bloccata e assediata dai coloni, addirittura con l'accompagnamento ovviamente ipocrita da parte di alcune forze militari israeliane che sono state comunque prese a pietrate dai coloni, il momento in cui il villaggio ha provato in qualche modo a sfondare questo blocco, la reazione è stata una da parte dei settlers, dei coloni nei confronti di tutto il villaggio, con appunto incendi, assalti, distruzione di vetri, di finestre, di abitazioni e addirittura insomma un bambino è finito in emergenza, in urgenza. Questo è un piccolo esempio che si ripete costantemente e veramente in tutti i territori di sfollamento forzato della popolazione, soprattutto in quelle che sono le abitazioni che si trovano in area rurale, in una sorta di area intermedia fra le colonie appunto più strutturate, più storiche, che esistono anche magari da decenni, e quelle che sono invece i villaggi, le cittadine palestinesi. Quindi l'avanzata procede tramite questi avamposti e con l'uso, diciamo, più recente di persone minorenni israeliane, colone, che vengono mandate praticamente in avanzata come avanguardie con greggi di pecore, di capre rubate a famiglie beduine, appunto a pastori palestinesi, e che ovviamente servono da avanzamento, strumento di avanzamento, perché da una parte ovviamente camminando e procedendo occupando sempre maggiore spazio e distruggono tutto quello che trovano sul cammino, da un lato gli animali che mangiano appunto qualunque cosa, germogli, olive, ortaggi, seminativi, dall'altro lato i coloni minori che distruggono tutto quello che trovano sulla via, attrezzi da lavoro, talvolta anche appunto intervengono, diciamo, danneggiano i fabbricati rurali, agricoli, assaltano le persone e contadine che lavorano, le famiglie.
Questi minori sono spesso persone che vengono, cioè sono fondamentalmente persone che vengono nutrite d'odio nei confronti dei palestinesi. Talvolta ci raccontavano diciamo le persone che ci hanno ospitato, che spesso vengono anche presi da orfanotrofi, da situazioni familiari molto complicate, per cui gli si racconta che la situazione familiare disastrosa che vivono è dovuta alla violenza degli arabi, dei palestinesi, e quindi questi minori procedono e vengono usati praticamente in quanto appunto l'immagine del piccolo giovane pastorello apparentemente innocuo, nel caso in cui appunto venga in qualche modo ci sia una reazione da parte dei palestinesi, viene usata mediaticamente, e così come recentemente è stata usata la definizione di hikers dai mezzi di comunicazione ufficiali israeliani, che poi è stata ripresa diciamo in maniera molto acritica e strumentale ovviamente da quelle che sono le fonti ufficiali informative italiane, tradotto in escursionisti, di fatto settlers, coloni in assalto. E quindi questi minori vengono mandati in avanscoperta, in avanzata, perché in qualche modo godono anche di uno scudo penale, no? Nel momento in cui eventualmente anche dovesse incorrere qualche tipo di azione molto rara e molto diciamo sporadica da parte della giurisdizione, dalla corte insomma israeliana, essendo minori in qualche modo possono non avere diciamo ripercussioni a livello penale, quindi vengono poi coordinati, accompagnati da coloni più strutturati a livello politico, radicali, armati. Ben-Gvir a luglio ha destinato la corrispondenza di $1.5 million dollari consegnati a un'organizzazione in sostegno ai coloni, e diciamo che vengono armati con questi fucili, mitragliette, che appunto accompagnano, coordinano, seguono quelli che sono a livello magari regionale, locale, vari avamposti in cui abitano questi minori, gli forniscono tutto quello che gli serve per sopravvivere, fanno anche dei turni, organizzano le azioni e poi li accompagnano nel momento in cui c'è bisogno di fare un assalto più diciamo sostanzioso, armati, e appunto attaccano fondamentalmente contadini, minacciandoli, sfollandoli e occupando terreni. Nella casa che ci ha ospitato a Keriot pochi giorni prima che noi arrivassimo, appunto il colono coordinatore della zona era sceso con questa mitraglietta a sparare in aria e a puntarla in fronte al contadino, minacciandolo di obbligandolo, imponendogli di smantellare le serre in cui coltiva gli ortaggi, di cui si nutre praticamente tutta la famiglia. Stesso modello abbiamo riscontrato appunto ad Abu Falah, quest'altra cittadina che invece diciamo comunque è un pochino più sviluppata anche a livello di economia, di servizio, di commercio eccetera, che però ha comunque una parte rurale importante, sempre ovviamente occupata da olivi che sono sempre più inaccessibili. Ormai gli olivi che i palestinesi possono curare, da cui possono raccogliere il frutto del loro lavoro, sono veramente rimasti pochissimi e sono quelli più vicini ai villaggi, più vicini alle cittadine. In questo secondo caso abbiamo visto lo stesso, questo avamposto da cui, ecco qui segnalerei, noi abbiamo potuto vedere la trasformazione che c'è stata dopo il venerdì 24 luglio, data in cui si è verificato questo ennesimo assalto, definito appunto come all'inverso un attacco da parte di palestinesi nei confronti di questi presunti escursionisti israeliani. Di fatto si trattava di un assalto, come se ne vedono tantissimi da anni, di coloni israeliani nei confronti della popolazione del villaggio di Tel, un villaggio nell'area di Nablus, in cui nella colluttazione i palestinesi sono riusciti anche a sottrarre un'arma e diciamo il risultato di questo assalto sono stati 4 palestinesi assassinati e 2 persone, appunto un militare e un colono israeliano morte. Questo ovviamente ha fatto sì che ha prodotto una risposta, una reazione ovviamente speculativa, strumentale, violentissima da parte sia del governo israeliano sia dei coloni, che nel giorno successivo, tra l'altro il sabato, giorno in cui loro appunto hanno la festività, quindi spesso a detta dei palestinesi che ci hanno ospitato usano il venerdì sera al sabato sera, sono i momenti più delicati perché non lavorando i coloni si
danno appunto a scorribande, attaccano in maniera più forte. E ecco, questo evento è stata, diciamo, la ragione per cui la giornata successiva e i giorni ancora dopo, fino ad oggi, c'è stato un incremento sbalorditivo, un incremento enorme sia nell'intensità della violenza che nella frequenza degli assalti da parte di militari e di coloni. I militari che ovviamente appoggiano in maniera costante quella che è l'azione dei coloni, che spalleggiano, che proteggono e che spesso subentrano a, in qualche modo, accompagnare l'assalto dei coloni, e che spesso sono poi le forze militari quelle che aprono il fuoco o che fanno azioni di disturbo. Abbiamo visto appunto un'espansione generalizzata di perquisizioni soprattutto nelle principali città come Jenin, Hebron, Gerico, dove ci sono anche forme di resistenza storica e decine di arresti di palestinesi, rappresaglie nel paese accanto a quello in cui noi eravamo presenti, Tur Musaya, e sono state occupate delle abitazioni per più di 48 ore con tanto di affissione di bandiere israeliane, e i militari si sono preoccupati di lanciare gas lacrimogeni, bombe stordenti nelle, diciamo, ovviamente strade che in qualche modo attraversano i villaggi, proprio per far sì che nel momento del bisogno in cui i coloni assaltano i villaggi, le fattorie, le abitazioni dei palestinesi, e c'è un'impossibilità a muoversi da parte delle persone palestinesi fra un villaggio e l'altro e all'interno dello stesso villaggio, in modo da potersi portare solidarietà. I coloni hanno fatto invece man bassa, enormi rappresaglie. Noi abbiamo potuto vedere un incremento della violenza e un'espansione, c'è stata un'accelerazione dell'espansione. L'avamposto che noi stavamo monitorando, che era, diciamo, nei pressi, nelle alture, nei pressi di alcune case di frontiera, come le chiamano loro, quindi queste case che sono distanti dal villaggio, si trovano in zone rurali e che in qualche modo fungono da frontiera era appunto palestinese, sono state totalmente scavallate, sono state aggredite, sono state assaltate, vetri sono stati rotti, sono state fatte azioni appunto di provocazione, sono state assalite delle automobili, sono state distrutte degli attrezzi agricoli, sono stati dati fuoco a camion appunto di trasporto commerciale. Insomma, è amplificata moltissimo la violenza, e soprattutto l'avanzata si è avvicinata al villaggio, quindi è stato stabilito un nuovo avamposto molto più vicino alle case, diciamo, della frontiera, e questi pastorelli coloni si sono avvicinati con le loro pecore in maniera estremamente evidente, molto di più, diciamo, hanno coperto un maggiore numero di ettari di territorio di oliveti vicino al villaggio. Quindi da parte dei palestinesi c'è una preoccupazione rispetto a quella che è l'uso strumentale di questa escalation da parte del governo, anche probabilmente in vista di quelle che sono le ipotetiche elezioni fissate per l'autunno, per l'ottobre del 2026, in cui si pensa che le forze governative attuali, il governo Netanyahu, quindi della estrema destra radicale, in teoria vedono lo sfavore alle elezioni potenzialmente, quindi la volontà da un lato probabilmente di destabilizzare il paese in maniera strumentale a un incremento della repressione, con appunto un peggioramento dello stato di guerra di fatto che vive la popolazione palestinese, facendo leva appunto sull'esasperazione di questa popolazione, e quindi produrre eventualmente una situazione di destabilizzazione funzionale a mandare a monte queste elezioni, o comunque in ogni caso produrre, fondamentalmente costruire delle forme di milizie, quindi rafforzarle, implementarle, moltiplicarle, armarle, no? Forme di milizie di coloni, e che quindi comunque resterebbero attive nei territori e che nel frattempo occupano in maniera sempre maggiore più spazio. È notizia di ieri sera purtroppo che nel villaggio in cui noi stavamo monitorando un bambino è finito all'ospedale in seguito a causa di spari, insomma, ha ricevuto una pallottola da parte dei coloni che hanno appunto attaccato il fabbricato rurale in cui stava con la sua famiglia. Quindi questa è la situazione al momento. Dall'altro lato i palestinesi si stanno riorganizzando, la popolazione civile come può, ovviamente la situazione è di disparità totale, perché da un lato abbiamo l'esercito più avanzato a livello militare del mondo probabilmente, e coloni armati di tutto punto, e dall'altro lato abbiamo popolazione civile che ha in mano solamente poche pietre eventualmente e telefonini social con cui, diciamo, ha costruito reti di comunicazione che in tempo reale
orale, trasmettono informazioni di villaggio in villaggio, di famiglia in famiglia, all'interno delle famiglie, all'interno dei villaggi, per monitorare costantemente la situazione dei checkpoint, la situazione degli assalti, degli attacchi, delle strade bloccate. Quindi una rete di solidarietà e di attivazione grandissima, posizioni diciamo che vengono tenute per monitorare con turni di notte, turni di giorno, quindi c'è sicuramente uno stato di allerta e di coordinamento maggiore da parte della popolazione civile, che ovviamente è esasperata, ma che forse sta anche perdendo la paura, una paura che è diciamo aumentata a detta di molte persone che ci hanno ospitato dopo il 7 ottobre. Diciamo che dopo il 7 ottobre tutta quella che era la resistenza anche di bambini, di donne, di chiunque nei villaggi, che al solo vedere passare un carro armato si dava alla sassaiola, diciamo con tutta quella che è stata il peggioramento delle condizioni di repressione, di bombardamento, di arresti, di torture e di rappresaglia in seguito appunto agli eventi e fatti del 7 ottobre, ha portato diciamo un incremento della paura e una disarticolazione anche in parte dell'organizzazione della popolazione civile palestinese di fronte agli assalti, paura che in questo momento sta appunto diventando in qualche modo esasperazione o comunque naturale autodifesa. La vita è palestinese in Cisgiordania è drammatica, nel senso che è di una precarietà strutturale totale, non solo per quelle ragioni che conosciamo e seguiamo ormai da decenni di impedimento, di blocco di frontiera, quindi di arresto, la mobilità dei palestinesi dovuta a muri dell'apartheid, checkpoint che aprono, che chiudono, che impediscono alle popolazioni di spostarsi, quindi di avere una libera circolazione non solo fuori dal paese ma anche all'interno del paese, in territorio palestinese. La maggior parte dei palestinesi non è mai potuta entrare a Gerusalemme, non può spostarsi da un villaggio all'altro, se va al lavoro non sa mai se ci metterà mezz'ora o quattro ore o una giornata intera. Questo produce una precarietà non solo di limitazione spaziale ma anche temporale, perché non potendo mai pianificare le proprie azioni veramente neanche di minuto in minuto, questo ovviamente produce un impatto fortissimo nel quello che può essere le condizioni di lavoro, nella possibilità di lavorare, nell'economia, quindi il trasporto di merci, è venuta meno tutto quello che è l'economia della costruzione, perché le persone hanno meno interesse a costruire se sapendo che le case vengono rubate, vengono espropriate, vengono occupate. Diciamo il turismo ovviamente è caduto anche in quelle città che godevano in qualche modo di un turismo comunque confessionale, religioso, quindi a livello economico c'è una situazione che a partire dal 7 ottobre è peggiorata gravemente, e in più appunto queste condizioni di precarietà spaziale e temporale fanno sì che non ci sia la possibilità di pianificare niente, neanche a livello personale, comunitario, quindi anche la rete comunitaria, la cultura stessa palestinese è in qualche modo attaccata, non si può neanche pianificare un matrimonio, non si può pianificare una visita a un familiare, alcune persone non possono ricevere visite perché la strada di accesso alle proprie case è bloccata, recintata, ci sono checkpoint, gli è impedito di ricevere visite, quindi c'è uno stato di ansia e di difficoltà a proprio condurre quotidianamente la propria vita, che probabilmente in parte obbliga i palestinesi a organizzarsi in qualche modo per comunque fare fronte a quello che è l'assalto quotidiano alla propria serenità, alla propria pace, alla propria capacità di vita semplicemente. Quindi dall'altro lato è un popolo che resiste, fortissimo, attaccato alle radici degli olivi, veramente che in maniera comunitaria tantissimo da insegnare a noi per primi che arriviamo provenendo da paesi come i nostri, europei, che moltiplicano le frontiere, che moltiplicano i centri di detenzione per persone migranti, che è fatta di morti in mare. Ecco, un popolo che nonostante viva uno stato di assedio, di guerra costante, non ha perso in nessun modo quella sua capacità di ricevere l'ospite, di accogliere la persona straniera, l'altra persona, con tutte le cure, il cibo a disposizione, tutta quella che è la potenza, la bellezza della propria cultura, canti, danze,
E quindi veramente è una popolazione che insegna non solo l'assumo della resistenza quotidiana, costante, della popolazione, per comunque provare a vivere in serenità piccoli momenti di quotidianità, nel continuare a coltivare le proprie relazioni, nel continuare a coltivare la propria cultura, le proprie celebrazioni, le proprie famiglie, e soprattutto nel continuare a ricevere con estrema ospitalità le persone che arrivano da fuori per conoscere, per portare solidarietà. E appunto, quindi l'invito che faccio è ad andare, ovviamente ad attivarci, continuare ad attivarci nei nostri territori, perché quello che le persone palestinesi continuano a chiederci è di parlare, è di raccontare questa violenza, di raccontare questo assedio, di far conoscere al mondo quello che sta accadendo, che le fonti di informazione ufficiale, né israeliana né diciamo extra israeliana, europea e internazionale, non raccontano. Continuare a documentare, continuare a monitorare e continuare a bloccare, boicottare milioni di modi possibili, in università, nel momento in cui quella che è la filiera agroalimentare, in milioni di attività possibili, quella che è l'economia della guerra, l'economia del genocidio. E per chi diciamo ha la possibilità eventualmente raggiungere i territori palestinesi, ci sarà la campagna delle olive, per cui Fazza, la campagna appunto a cui mi sono associata, e molte altre organizzazioni non governative che lavorano sul territorio da decenni, e che appunto c'è l'imbarazzo della scelta. Fazza sta convocando, è aperta la convocatoria per in qualche modo partecipare alla raccolta delle olive, quindi supportare le famiglie palestinesi, le comunità palestinesi in un'attività che è fondamentale non solo per l'economia di gran parte della popolazione rurale, sia per l'alimentazione. Nessuna famiglia palestinese compra olio di oliva, perché tutte hanno comunque, avevano un pezzo di terra o un familiare con un pezzo di terra, e il momento della raccolta delle olive è un momento di costruzione di comunità e costruzione di cultura. Si cantava, si ballava, si mangiava insieme, ci si aiutava facendo prima un appezzamento di qualcuno e poi spostandosi nell'appezzamento di qualcun altro, come accadeva e accade in parte ancora nei nostri territori. Nell'olivicoltura ci si porta da mangiare, fondamentalmente si sta in convivialità e ci si racconta e si sta insieme. Quindi è un momento particolarmente forte per il mantenimento, per il rafforzamento di quelli che sono i legami comunitari, di cui appunto il popolo palestinese è grande maestro. E quindi, oltre ad andare, la motivazione l'invito che faccio a segnarsi, partecipare alla raccolta delle olive, non solo per supportare, per monitorare, per documentare, ma anche per imparare da un popolo che veramente ha una dignità enorme, e un rispetto, e in cui potersi riconoscere anche fratelli, sorelle di uno stesso Mediterraneo, un Mediterraneo che può essere un luogo di incontro, di confronto, di scambio, di canti, di balli, di tamburi condiviso, invece che appunto un territorio di guerra, di morte, di genocidio, come stiamo invece osservando. Quindi sta a noi diciamo partecipare con azioni concrete di solidarietà attiva e poterci muovere, noi che possiamo, che abbiamo il privilegio di andare, che abbiamo il privilegio di andarcene da questo territorio, per poter in qualche modo, anche se per un tempo limitato, portare il nostro supporto e soprattutto costruire questi lacci di solidarietà, di incontro culturale e di confronto politico con un popolo che appunto da decenni continua a preservare e insegnare veramente il senso profondo della vita in milioni di piccoli gesti quotidiani di comunità e di solidarietà e di resistenza.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Finora in questo podcast abbiamo raccontato la storia di uomini rinchiusi nei CPR. In tutta Italia esiste solo una sezione femminile ed è all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma. Oggi ha 5 posti. Abbiamo chiesto a Valentina Calderone, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma, di raccontarci qual è la situazione delle donne rinchiuse.
1: Io spesso lo evidenzio, l'assurdità. Se vogliamo dire che quei posti hanno uno scopo e che hanno lo scopo di rintracciare, di trattenere persone prive di documenti nel nostro paese, capiamo bene che 5 posti, diciamo così, non sono niente e non hanno una rilevanza, insomma, per nessun tipo di fenomeno. Si potrebbero sicuramente trovare delle misure alternative che sono previste tra l'altro dall'ordinamento per far sì che appunto si possano eseguire le espulsioni anche delle donne, ma non facendole passare da un posto come il centro di permanenza per i rimpatri.
0: 5 posti in tutta Italia. Le donne che incappano in un controllo documenti e finiscono nel CPR di Roma sono proprio sfortunate. È talmente irrazionale tutto questo che è difficile anche solo immaginare che uno Stato, in questo caso l'Italia, possa concepire un sistema di detenzione amministrativa che colga così a casaccio.
1: Nella maggior parte dei casi sono state donne con evidenti questioni di salute mentale. Questo mi fa pensare che poi nella maggior parte dei casi la decisione di portare lì queste donne sia il risultato di una chiara volontà di non avere queste donne in mezzo alla strada.
0: Valeria Calderone ci ha raccontato inoltre che per il CPR di Ponte Galeria sono passate in questi anni anche molte badanti. Morto l'anziano che accudivano, si sono ritrovate in strada.
1: Un'altra cosa che è successa nel corso degli anni è che più di una volta io ho sentito storie di donne che erano andate al commissariato vicino casa a denunciare una violenza e al controllo dei documenti con esito, diciamo così, negativo, venivano prese e portate a Ponte Galeria nonostante la legge anche sulla protezione delle donne dovrebbe avere tutt'altro esito.
0: Il fatto che nel CPR di Ponte Galeria siano state rinchiuse anche donne che hanno denunciato un partner o un familiare che le maltrattava o violentava, la dice lunga su quanto siano altrettanto violenti il sistema di detenzione amministrativa e, come vedremo, anche il sistema di espulsione.

0: State ascoltando Dietro a quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di Upimedia. Io sono Dario Paladino. In questo podcast abbiamo conosciuto quattro persone che hanno subito una detenzione amministrativa. Alexander, di origine balcanica, arrivato in Italia ancora bambino e finito in un CPR dopo un controllo casuale. Una pattuglia dei carabinieri l'ha fermato mentre pedalava sulla sua bicicletta. Fouad, tunisino, scappato dal suo paese perché veniva maltrattato ed emarginato dai suoi compaesani per via di una brutta alopecia. Ha un lavoro, ma gli viene negato il rinnovo della protezione umanitaria. Lo convocano in questura e lui pensa che sia per ritirare un documento. E invece viene fermato, passa la notte in questura e gli dicono: per te domani c'è un volo per la Tunisia. Mohamed, egiziano, è arrivato ancora minorenne in Italia su un barcone. Diventato maggiorenne, ha un lavoro, chiede il permesso di soggiorno, ma manca un documento e per questo gli viene negato. Saif, anche lui egiziano, diventa irregolare perché in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ha un contratto di lavoro di poche ore. E poi abbiamo conosciuto Giuseppina, cognata di Munam, tunisino finito nei CPR due volte, la prima a Gradisca di Sonzo, la seconda a Milano. Ci hanno raccontato l'incubo in cui sono finiti, il giorno in cui sono stati fermati, l'udienza di pochi minuti di fronte al giudice di pace, le condizioni spaventose in cui si ritrovano, dal cibo immangiabile ai materassi luridi fino alla mancanza di una vera e propria assistenza sanitaria. Ci hanno anche raccontato la disperazione che li ha portati a crisi di panico oppure ad atti di autolesionismo. Alexander è rimasto nel CPR per 5 mesi, Mohamed per 2, Munam e Saif per 10 giorni, Fouad in questura solo per una notte. E ora vi raccontiamo qual è stata la sorte per ciascuno di loro. Storie diverse nel finale, ciascuna però rivelatrice di quanto siano assurdi il sistema dei CPR e i meccanismi dei rimpatri. E c'è un fattore che accomuna questi 5 uomini, è la paura, come ci spiega Nadia Bovino, attivista del Naga.
1: Cosa assolutamente in comune a tutti è il terrore, questo va detto. Il terrore perché da qualsiasi momento possono venire, toccherà a me. Di solito quel momento è la notte, quando dovrebbe esserci un po' più di calma, e molto spesso quel momento è consumato e accompagnato da bugie che hanno come obiettivo il limitare al massimo la resistenza fisica da parte della persona. Le bugie sono: non ti stiamo portando via, non ti stiamo rimpatriando, ma ti stiamo portando in un altro CPR, per esempio. Oppure: non siamo noi che decidiamo la deportazione, ma è il console che potrà fermare questa cosa all'ultimo momento. Oppure: non ti stiamo portando in aeroporto, ma ti stiamo portando in ambulatorio perché devi fare una terapia. Questo tipo di bugie, appunto, sono un tentativo di limitare al massimo la resistenza fisica delle persone. Molto spesso viene di notte e a causa di questo terrore la notte non dormono. Molti di loro dormono sotto le brande aggrappati, sperando così di nascondersi, che quando arrivano i poliziotti a portarli via o le forze dell'ordine non li vedono.
0: Ed è con una bugia che Saif viene trasportato dal CPR di Via Corelli a Milano all'aeroporto di Roma. Lo abbiamo sentito alla fine del terzo episodio. Il giorno prima era stato portato al pronto soccorso di un ospedale milanese per dolori allo stomaco. Dimesso, viene riportato al CPR di Via Corelli, lo fanno aspettare fino a notte fonda su una sedia e poi lo caricano su un furgone. «Ti portiamo al CPR di Roma», gli dicono, ma non è vero. E neanche di fronte allo scalo di Fiumicino gli viene detta la verità.
2: «È il tempo che sono arrivato avanti l'aeroporto, ma scusami, perché siamo arrivati qua?» Lui mi ha risposto, mi ha detto: «No, perché io non lo so dove è il CPR di Roma e per questo siamo venuti all'aeroporto qua. Aspettiamo che arriva il collega, abbiamo aspettato un'oretta, voi venite il furgone, è vero? ma però è entrato l'aeroporto da parte dietro.
0: Il colpo di scena avviene dentro l'aeroporto. Saif ha ancora con sé il foglio di dimissioni dall'ospedale che gli era stato rilasciato la sera precedente. Lo mostra al medico che sta visitando lui e altri suoi connazionali prima che vengano imbarcati per l'Egitto. Il medico decide che non è idoneo al viaggio. Per Saif si aprono le porte del CPR di Ponte Galeria e qui la sua storia, dopo qualche giorno, ha di nuovo una svolta. Con l'aiuto del suo avvocato, presenta una domanda di richiesta d'asilo e fa anche ricorso contro il trattenimento nel CPR. La giudice del Tribunale di Roma decide di non convalidare il trattenimento, dato che Saif ha un lavoro, è arrivato in Italia da minorenne e ha manifestato quindi la volontà di integrarsi in Italia. Non c'è motivo, insomma, di rinchiuderlo. Ha diritto di aspettare l'esito della sua domanda d'asilo da uomo libero. Lo riportano al CPR di Milano e solo dopo un paio di giorni, e grazie solo alle proteste del suo avvocato, viene effettivamente rilasciato. Ben diversa è stata la sorte di Munam, tunisino. Improvvisamente, un pomeriggio, non è più rintracciabile al cellulare. Risulta staccato, come racconta Giuseppina, sua cognata.
3: E da Milano poi, senza avvisarci, senza dirci guardate, noi lo rimpatriamo, guardiamo, niente. Abbiamo perso sue notizie. Io lo cercavo disperata perché dicevo, ma dove è finito? Perché non mi risponde? Perché lui stava sveglio tutta la notte, non riusciva a dormire. Lui aveva paura a dormire. Infatti stava sveglio, gli davano i psicofarmaci per dormire, ma nonostante tutto non dormiva. E abbiamo detto dove è sparito? Ha litigato, l'hanno ricoverato. E così è stato, però abbiamo avuto notizia di Munan verso le 3:30 di 4 di mattina che sua madre gli sta pigliando un infarto perché dice a mio figlio dove è sparito. Almeno avvisateci, cioè guardate, vi stiamo mandando tuo cognato in Tunisia, tenetevi l'anima in pace, questo è il suo destino, diciamo, no?
0: I rimpatri forzati avvengono con due modalità. In alcuni casi la persona migrante viene scortata su un volo di linea insieme ad altri passeggeri, ma sono ormai sempre più frequenti i voli charter organizzati esclusivamente per effettuare i rimpatri. Sul sito del Ministero dell'Interno ci sono gli avvisi di gara con cui le linee aeree o le agenzie di viaggio possono aggiudicarsi l'organizzazione di questi voli. Devono garantire un velivolo che possa trasportare dai 20 ai 40 migranti e circa 60 agenti di polizia per la scorta. Compiuta la loro missione, gli agenti ritornano in Italia con lo stesso aereo. Sia all'andata che al ritorno è prevista dalla gara d'appalto una colazione per tutti i passeggeri.

0: c'è ormai una periodicità nelle partenze per alcuni paesi. Per la Tunisia c'è un volo speciale ogni martedì e giovedì. L'aereo parte da Trieste, fa scalo a Roma e Palermo per caricare man mano migranti e poliziotti. E poi atterra sempre a Tabarca, cittadina affacciata sul Mediterraneo vicino al confine con l'Algeria. Costo del volo circa 120.000 euro. Per l'Egitto invece i voli speciali sono una volta al mese, costo del volo 130.000 euro. Ci sono poi voli saltuari da Roma verso Monaco o Düsseldorf. Trasportano migranti, al massimo una decina, che vengono successivamente caricati su un altro volo insieme ad altre persone espulse da diversi paesi dell'Unione Europea. Con questi voli saltuari, per esempio, sono stati rimpatriati georgiani, pakistani e gambiani. Costo di questi voli verso la Germania 30.000 euro circa. Un volo speciale di questo genere è stato riportato in Egitto anche Mohamed. Ricordo che i suoi guai nascono dal fatto che, diventato maggiorenne, chiede un permesso di soggiorno per lavoro. Gli viene negato perché manca quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno sul suo percorso di formazione e inserimento sociale quando era ospite in una comunità per minori stranieri non accompagnati. Finisce nel CPR di Milano e suo fratello si rivolge all'avvocato Luigi Castagnino, il quale presenta due ricorsi. Uno contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro, l'altro contro il decreto del prefetto che dispone il suo rimpatrio. Il problema è che mentre si è in attesa dei risultati di questi due ricorsi, Mohamed viene caricato su un volo speciale per l'Egitto. Anche in questa storia, però, c'è un colpo di scena. Il Tribunale Amministrativo Regionale dà ragione all'avvocato Castagnino, stabilendo che doveva essere la questura a procurarsi quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero, soprattutto perché, come dire, si tratta pur sempre della stessa amministrazione pubblica. Dunque, Mohamed ha vissuto due mesi in un CPR e poi è stato rimpatriato semplicemente perché la questura di Milano non ha fatto bene il suo lavoro. Ci è voluto un anno e mezzo per arrivare a questo risultato, un anno e mezzo di inutili sofferenze. Vinta la battaglia legale, Mohamed è tornato in Italia, un caso rarissimo di ritorno di una persona espulsa. Luigi Castagnino, avvocato di Mohamed.
1: Immediatamente contatto la persona che si trova nel proprio paese, rappresentandogli il fatto che a questo punto lui dovrà occuparsi di presentarsi davanti all'autorità diplomatica italiana all'estero, consolato d'ambasciata, con i provvedimenti che gli avrei fornito io in copia conforme e chiedono un visto di ingresso. A quel punto la persona si presenta con la documentazione, riesce a ottenere un appuntamento con difficoltà anche in ambasciata, riesce a ottenere un visto di ingresso sulla base della documentazione, torna in Italia con gli inviti rilasciati dalla questura, si presenta in questura e poi alla fine gli danno il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Adesso la persona si trova in Italia regolare, con un permesso di soggiorno per lavoro e svolge regolarmente attività lavorativa.
0: Le storie di Fouad e Alexander hanno avuto invece un esito diverso. Fouad, dopo aver passato una notte in questura, ha avuto l'udienza con il giudice di pace. Insieme al suo avvocato è riuscito a raccontare la sua situazione, ossia che aveva un contratto di lavoro, degli affetti molto importanti, la sorella e i nipoti qui in Italia, e che era fuggito dalla Tunisia perché era emarginato per il suo aspetto, essendo completamente glabro. Insomma, una persona integrata in Italia e con un rischio di essere perseguitato di nuovo se rientra in Tunisia. Il giudice di pace ha riconosciuto che non era necessario quindi il suo trattenimento in questura. Viene liberato e può tornare al suo lavoro in fabbrica. Adesso sta aspettando l'esito del ricorso che lui ha presentato contro il mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno.
2: Io già quando sono uscito da lì sono tornato a casa, non è a casa mia, sono andato subito a casa di mia sorella a vedere i miei nipoti e ho dormito da loro. Veramente, perché tengo tanto a miei nipoti qua in Italia. Ce l'ho la famiglia qua. Come? Sono abituato a vivere in Italia. Come volevano rappatriarmi in Tunisia? No, no. Io ho vissuto l'inferno in Tunisia. Io ho vissuto di cose bruttissime da sguardo delle genti. Ci sono due strade, due cose in Tunisia che possono capitare. O la clinica psichiatrica o cimitero. Veramente, è una cosa. Non posso vivere in Tunisia. Io no.
0: Il calvario di Alexander è finito invece dopo 5 mesi, quando ormai è sull'orlo di un precipizio. Scrive l'ennesima mail ai gestori del CPR per chiedere l'ennesima visita psichiatrica.
3: Sentivo che dentro di me qualcosa mi stava spingendo a fare delle cose brutte, che non ce la facevo più, che ero arrivato a un limite di sopportazione che la mia testa non lo reggeva e in giro di poco tempo mi hanno fatto fare la visita psichiatrica lì al centro medico, comunque facendo una relazione con come il mio comportamento, le mie richieste di visite e tutto, e anche il medico. Tra virgolette medico, e dopo era un medico chirurgo estetico. Questa è una cosa assurda. Comunque ha scritto la relazione delle varie mail che ho mandato e in giornata ho fatto la visita la mattina e nel pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno detto guarda, dobbiamo solo aspettare che la questura firmi che comunque ti vieni liberato, che non sei più compatibile per la detenzione al CPR. C'era l'ispettore della questura che comunque parlavamo lo stesso dialetto, quindi veniva molto volentieri a parlare con me. Ogni volta mi diceva: cosa cavolo ci fai dentro qua? Ha detto, parli come me. E ho detto, un problema, è un problema. Quando dovevano rilasciarmi è venuto da me e mi ha detto: guarda, te lo assicuro, in giro di qualche ora tu esci, e io lì sono scoppiato in lacrime, veramente è stata. stata una bella botta comunque, perché all'inizio non ci credi, non sei sicuro. Poi mi ha detto: guarda, esci, hai 7 giorni per lasciare non solo l'Italia o tutta l'Europa. Lì all'inizio non ti preoccupi più di tanto, non vedi l'ora di tornare a casa, di prendere il primo treno e andartene distante da quel posto.

0: Alexander non è tornato nei Balcani, ovviamente, è difficile non commuoversi insieme a lui. Ed è particolarmente significativo quello che l'ispettore della polizia gli diceva, visto che Alexander ha un bel accento veneto. Cosa cavolo ci fai qua dentro? Parli come me. Siamo istintivamente portati a riconoscere diritti e umanità a chi sentiamo più vicino. Molto meno per gli altri, diversi per cultura, lingua, credo religioso, gusti alimentari. Diventano ai nostri occhi una massa indistinta. I clandestini, gli stranieri, perdono la loro individualità e hanno quindi meno diritti. L'esperienza in un CPR lascia segni profondi. Rabbia, paura, smarrimento. Si sentono dei reduci. Devono rielaborare il trauma. Per Fred e Alexander, tra l'altro, la vicenda legale non è ancora conclusa. Sanno che potrebbero perdere i ricorsi presentati. Ma per entrambi sarebbe una tragedia se dovessero lasciare l'Italia.
1: Tanto malessere. Tante insicurezze, tanta paura e tanta sofferenza che la porto ancora dentro questa sofferenza. Incubi di notte, perché mi capita ancora adesso di sognarmi l'interno del CPR, e soprattutto la paura che mai riesco a comprare le sigarette, che vengo fermato e riportato all'interno di un altro CPR. Gli avvocati non mi hanno confermato buone notizie e sto vivendo con la consapevolezza che sarà molto difficile, molto difficile.
2: Il tuo paese, il paese di origine dei tuoi genitori, dove anche tu sei nato, come lo vedi? Cioè, tu lo pensi come una prospettiva? O...
1: Sinceramente lo vedo un paese come tanti altri dei quali non conosco nulla. È come l'America, come la Svizzera, come potrebbe essere l'Africa. Non conosco la lingua, non conosco la cultura e facciamo l'ipotesi, dover ritornare al mio paese d'origine, io non saprei proprio dove andare. Dove? Non ho casa, non ho parenti, non parlo la lingua, sarebbe una roba troppo pesante.
0: Le storie delle persone trattenute non hanno mai dunque un lieto fine, soprattutto sul piano personale. E anche questo podcast non finisce bene. Già perché dal CPR alcune persone sono uscite solo da morte. Il Naga ha presentato ripetutamente numerosi accessi civici al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per capire quante persone sono morte, chi sono e perché sono morte. Per malattia? Si sono suicidate? La prima risposta che è arrivata è che il Dipartimento non aveva dati di questo genere. Insistendo però, i dati sono venuti fuori, ma sono lacunosi. Per esempio, per 5 persone non è noto il nome. È decisamente disumano questo senza nome di alcuni dei morti nei CPR. Se togli il nome a una persona, togli tutto. Dai dati forniti dal Ministero e dalla ricostruzione fatta dalle attiviste e attivisti del Naga, emerge che a partire dal 2018 i decessi sono stati almeno 16. Tra di loro c'è anche una donna ucraina di 46 anni, deceduta nel 2018 nel CPR di Roma, senza nome. Il più giovane aveva 19 anni, Belman Ossama, algerino, morto il 5 agosto del 2024 nel CPR di Palazzo San Gervasio. Chiudiamo questo podcast ricordando quindi i nomi, o almeno l'età e la nazionalità, delle persone decedute, con la voce di Nadia Bovino.

donna ucraina, 46 anni. Harry, 20 anni, Nigeria. Hussein Faisal, 31 anni, Bangladesh. Ayman Mekni, 33 anni, Tunisia. Vakhtange Enukitze, 39 anni, Georgia. Orgest Turia, 29 anni, Albania. Musa Balde, 23 anni, Nuova Guinea. Wissem Abdellatif, 26 anni, Tunisia. Aizeddin Aneni, 41 anni, Marocco. Uomo nigeriano, 36 anni. Uomo bengalese, 34 anni. Arshad Jahangir, 28 anni, Pakistan. Uomo nigeriano, 44 anni. Uomo marocchino, 38 anni. Usman Silla, 20 anni, Guinea. Belmaan Usama, 19 anni, Algeria.

Avete ascoltato il quarto e ultimo episodio di Dietro quella porta, un podcast di Naga e Orpi Media realizzato da Intrecci Media. Testo e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da Orpi Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Florio. Grazie infinite inoltre ad Alexander, Fued, Mohamed, Saif e Giuseppino per la disponibilità a raccontare l'esperienza vissuta che ancora provoca in loro dolore e sofferenza.

discuss this, and I said no.

0: che vorrebbe non respirare benzina?
1: Oppure sei un fenicottero rosa del Parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
0: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
2: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: 25.
1: George Washington, 25.

0: discuss this, and I said no.
1: Now here's a clip.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

quick.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Andiamo, torniamo indietro, su Belli, su!
1: Copritevi la bocca! Assassino!
0: Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali!
1: Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali!
0: Chi ha il fazzoletto? Se lo metta sulla bocca!
1: Dovreste andare là e buttare una bomba!
0: Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi!
1: Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora!
0: Io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi!
1: Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura!
0: Inquinatori! Sfruttatori!
1: Sì, quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida!
0: Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori.
1: Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe!
0: Egoisti!
1: Ricchi!
0: Ricchi non è un'offesa.
1: Si vede che ignori la lotta di classe.
0: Ricchi! Capitalisti! Ineducati!
1: Sì, buonasera.
0: Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più?

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. Il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito, senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

colore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda.

0: Signore de me! Io mi son liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sola sposa, senza invidia, auguri, son libera, so. Sono libera!
1: Auguri, i vistosi!

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922. Dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore soprannominato Bombolino a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Questa è la seconda parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche sconfitte, dedicata a ciò che avvenne in Ucraina dal 1917 al 1921. Riprendiamo da dove eravamo rimasti. Il 1 aprile 1919 i bolscevichi accusarono i macnovisti formalmente con queste parole. La provincia di Alessandrovsk è considerata all'interno della sua regione una zona di frontiera proprio perché confina con il territorio di Guglia e Pole, dove ha sede il quartier generale di Makhno. Questa zona si definisce come uno stato nello stato e nel suo famigerato quartier generale si sono concentrate tutte le forze dei socialisti rivoluzionari di sinistra e degli anarchici, noti banditi e criminali recidivi. Durante l'aprile 1919 i bolscevichi attaccano Makhno, mentre i makhnovisti combattevano contro i bianchi. Makhno disse al commissario bolscevico Petrov: «Vi avevo avvisato e a quanto pare eravate d'accordo. Avevate detto che avreste sciolto le vostre organizzazioni, la CECA, le squadre addette alle requisizioni, i comitati di partito, l'ufficio di reclutamento. E ora eccole di nuovo. Credetemi, compagno Petrov, se non vi fermate, il peggio deve ancora venire. Lasciateci in pace, non toccate i contadini, non fate la guardia ai lavoratori e tutto andrà bene. Lasciateci la libertà di costruire in queste province l'anarcocomunismo. Fate tutti i vostri esperimenti al di fuori dei nostri confini. Noi non vi attaccheremo, ma lasciateci in pace. Non interferite nei nostri affari interni». Nella primavera del 1919 giunsero a Guglia e Pole dei compagni che si dedicarono soprattutto all'organizzazione del lavoro culturale ed educativo. Pubblicarono il giornale La Via della Libertà, organo principale del movimento macnovista, e crearono l'Unione Anarchica di Guglia e Pole. Nacque anche l'organizzazione anarchica L'Allarme. Essa operò in stretto contatto con i macnovisti. Dopo un po' di tempo questa organizzazione si fuse con l'Unione Anarchica. Sempre ad aprile i macnovisti convocarono il terzo congresso dei soviet della regione di Guglia e Pole, che adottò una risoluzione in cui possiamo leggere: «Il congresso protesta contro i metodi reazionari del governo bolscevico, che ha sparato contro i contadini, gli operai e gli insorti. Reclama l'attuazione del libero principio di elettività. Reclama la sostituzione dell'attuale politica di razionamento delle derrate alimentari con un adeguato sistema di baratto. Reclama piena libertà di parola, di
di stampa, di riunione per tutte le correnti politiche di sinistra, cioè per i partiti, per le organizzazioni rivoluzionarie e in generale per il popolo lavoratore. Il 25 aprile sul giornale Izvestia di Charkov apparve l'articolo dal titolo «Abbasso la macnovicina», nel quale era scritto: «Il movimento insurrezionale dei contadini è accidentalmente caduto sotto la guida di Macno e del suo comitato militare rivoluzionario, nel quale hanno trovato rifugio anarchici, avventuristi, quei socialisti rivoluzionari di sinistra che non sono passati ai bianchi e altri ex rivoluzionari ormai corrotti. Caduto sotto la guida di tali elementi, si è privato delle forze più significative e i suoi successi non hanno potuto essere consolidati. Bisogna porre fine alle nefandezze che si verificano nel regno di Macno». Macno, il 29 aprile, ordinò di arrestare alcuni commissari bolscevichi. I rapporti rimasero tesi fino a quando il comandante del fronte ucraino, Antonov Ovsenko, non si recò da Macno per trovare insieme una soluzione. Macno accettò nuovamente i commissari e cercò anche di far rilasciare gli anarchici ucraini detenuti nelle prigioni della Ceca, ma la soluzione di questo problema fu rimandata. Il 4 o 5 maggio arrivò il plenipotenziario del Consiglio di Difesa della Repubblica, Kamenev, con funzionari del governo di Charkov. Egli salutò gli insorti presenti come eroi che avevano liberato con i loro sforzi la regione dello Hetman e difesa da Petliura e da Denikin. Kamenev però pose il problema del Consiglio Militare Rivoluzionario Regionale e disse che l'esistenza di questo consiglio accanto alle autorità sovietiche era del tutto inammissibile, per cui propose di scioglierlo. Ed ora ascoltiamoci una canzone scritta da Nestor Makhno nel 1919.

Il 12 maggio 1919 il quartier generale Magnovista a Guglielmopoli ricevette un telegramma che annunciava la rivolta di Grigoriev. Grigoriev era stato un ufficiale zarista. Alla vigilia della caduta dello Hetman comandava una brigata di insorti a disposizione delle autorità petliuriste e divenne colonnello. Quando l'esercito petliurista si sciolse, Grigoriev passò con tutte le sue unità dalla parte dei bolscevichi, giunti in Ucraina dalla Russia centrale, e prese a combattere i petliuristi. Ebbe una parte molto importante nella liquidazione dei petliuristi nella provincia di Kherson, poi prese Odessa. Negli ultimi tempi i suoi reparti tenevano il fronte verso la Bessarabia. Ma già dal 4 maggio i gregoriviani avevano dato inizio ai pogrom contro gli ebrei e alle uccisioni dei commissari politici bolscevichi. Grigoriev si trovò di fronte alla scelta tra salvare l'alleanza con i bolscevichi, contro i quali si era già mosso una parte del suo esercito, oppure preservare l'unità dell'esercito e unirsi alle varie ribellioni antibolsceviche verso le quali tuttavia non nutriva simpatia. Per contrastare Grigoriev, che aveva nel frattempo occupato diverse città e villaggi avvicinandosi alla regione Magnovista, l'Armata Rossa dovette rapidamente riposizionare le sue forze sulla nuova linea del fronte. Anche i Magnovisti furono coinvolti in questo riposizionamento, benché una parte di loro cominciasse a discutere se fosse o meno opportuno allearsi con l'Ataman. Il 14-15 maggio l'Armata Rossa passò al contrattacco sgominando le forze di Grigoriev e già nella seconda metà di maggio furono riprese tutte le città da questi precedentemente occupate. Magno rispose a Kamenev in maniera abbastanza ambigua così alle richieste dei bolscevichi di combattere contro Grigoriev. Vi dichiaro che io e il mio fronte resteremo sempre fedeli alla rivoluzione degli operai e dei contadini, ma non ad istituzioni oppressive come i vostri commissari e le vostre commissioni straordinarie che agiscono d'arbitrio sopra la popolazione lavorativa. Se Grigoriev ha ceduto il fronte e ha spinto le sue truppe alla conquista del potere, egli si è messo in una avventura criminale tradendo la rivoluzione del popolo. Come rivoluzionario anarchico dichiarò di non poter sostenere in alcun modo la scalata al potere di Grigoriev o di qualsiasi altro, ma aggiunse: cercherò di respingere, come ho fatto sinora con i compagni rivoluzionari, le bande di Denikin, cercando nel contempo che la terra da noi liberata si copra di libere associazioni di operai e contadini che mantengano in sé e per sé tutta l'autorità, quindi gli organi di costrizione e di violenza come le commissioni straordinarie e i commissariati, espressione della dittatura di un partito che opprime anche le unioni anarchiche e soffoca la stampa anarchica, troveranno in noi i più energici avversari. Il 12 maggio venne convocata una riunione dei comandanti e dei leader politici del movimento Magnovista per discutere il rapporto con Grigoriev. L'assemblea decise di scagliarsi con le armi in pugno contro Grigoriev e di mantenere rapporti amichevoli con i bolscevichi. Ma l'accusa più grave mossa dai comandanti Magnovisti che incontrarono Grigoriev fu di essersi rifiutato di attaccare le armate bianche. L'Ataman provò a controbattere, ma quando si rese conto di quale piega stesse prendendo la discussione, cercò di tirare fuori le armi. I Magnovisti, che avevano tenuto le pistole a portata di mano, furono più rapidi di lui e Grigoriev venne ucciso. Quanto ai grigoreviani, questi furono inizialmente disarmati e dopo un intenso lavoro di propaganda inclusi nei distaccamenti Magnovisti. L'inclinazione dei grigorieviani ai pogrom contro gli ebrei sembrava immodificabile. Presto Magno fu costretto ad allontanare quei soldati dalle sue fila. Giunto in Ucraina il 22 maggio, Trotsky scrisse il suo pensiero in un telegramma.
Per apportare un cambiamento radicale alla struttura e al comportamento delle truppe di Makhno, bisogna richiamare da Kozlov un numero consistente di commissari politici e di comandanti. L'alto comando del fronte meridionale emise un ordine di arresto per Makhno. Ma esattamente in quei giorni il fronte meridionale si frantumava sotto l'attacco dei bianchi. Il quartier generale makhnovista invocò il ritorno all'unità con queste parole: «Abbiamo assoluto bisogno di solidarietà, di unità. Soltanto grazie allo sforzo e alla comprensione di tutti, soltanto grazie alla consapevolezza della nostra lotta e degli interessi generali per i quali combattiamo, potremo salvare la rivoluzione». Il 2 giugno Trotsky diede l'ordine di annientare la Makhnovichina scrivendo: «L'obiettivo primario della seconda armata ucraina è distruggere l'organizzazione militare dei makhnovisti e questo compito dovrà essere assolto entro e non oltre il 15 giugno». Quindi Makhno ruppe nuovamente con i bolscevichi, ma evitò di combattere contro di loro. Alcuni comandanti makhnovisti vennero arrestati e fucilati dai bolscevichi a Charkov. Makhno continuò la guerriglia nei territori occupati dai bianchi. I bolscevichi offrirono poi a Makhno un treno blindato e proposero uno stato maggiore congiunto, ma segretamente ordinarono il suo arresto. Il 9 giugno 1919, durante l'incursione dei bolscevichi nella regione makhnovista, la comune Rosa Luxemburg fu devastata dalle loro truppe e Kirillov e altri dirigenti makhnovisti furono dichiarati fuori legge. Le forze di Denikin, giunte nel villaggio dove sorgeva la comune qualche giorno dopo, distrussero completamente la comune e Kirillov fu fucilato. Alcuni giorni dopo, Makhno comunicò allo Stato Maggiore e al Consiglio che i bolscevichi avevano ritirato alcuni reggimenti dalla zona di Griscino e quindi aperto alle truppe di Denikin il passaggio alla regione di Guliaipole. I cosacchi, infatti, irruppero nella regione non dalla parte del fronte tenuto dagli insorti, ma dal fianco sinistro dove erano i reparti dell'Armata Rossa. I bianchi entrarono a Guliaipole. I combattimenti durarono dal 9 al 15 giugno. Le linee difensive della cittadina furono ben presto travolte. La quarta assemblea dei contadini e degli operai convocata per il 15 giugno 1919 avrebbe dovuto affrontare il problema alimentare che non era stato ancora risolto, ma fu dichiarata fuori legge dall'autorità sovietica. Anche se non credeva nell'alleanza con i bolscevichi, Makhno era comunque convinto che il nostro nemico principale, compagni contadini, è Denikin. I comunisti, dopo tutto, sono dei rivoluzionari, ma poi aveva aggiunto: con loro possiamo fare i conti dopo. Fino all'ultimo momento le autorità bolscevichi non si resero conto delle proporzioni dell'invasione intrapresa da Denikin. Ancora pochi giorni prima della caduta di Ekaterinoslav e di Charkov, Trotsky dichiarava che Denikin non costituiva un pericolo e che la situazione in Ucraina era solida. I bolscevichi poi abbandonarono l'Ucraina. Ed ora ascoltiamoci una vecchia canzone anarchica, Figli della plebe.

Il 31 agosto le armate bianche guidate da Denikin entrarono a Kiev e si prepararono a lanciare un'offensiva contro la Russia centrale. Masse di contadini e di insorti dispersi nel paese, cercando di salvarsi, si unirono a Makhno. Da una settimana all'altra si formò intorno a Makhno un esercito rivoluzionario completamente nuovo. Con questo esercito giunto nei pressi di Alessandrovsk, Makhno cominciò ad attaccare i denikiani. Nell'armata makhnovista confluirono quattro brigate di artiglieria, la cavalleria e un certo numero di blindati. In tutto gli insorti erano circa 15.000. Da metà agosto 1919 Denikin strinse l'assedio Makhno. All'esercito di Makhno che si ritirava erano venute dietro da diversi villaggi migliaia di famiglie contadine con tutti i loro averi e il loro bestiame. Si era formato un immenso convoglio lungo parecchi chilometri che si muoveva verso occidente. Il 1 settembre 1919 i makhnovisti nella battaglia di Peregonovka infliggono ai bianchi una pesante sconfitta. Dal 25 al 26 settembre i reparti makhnovisti che sino allora avevano marciato verso occidente si volsero improvvisamente ad est e presero di fronte il grosso del gruppo denikiano e lo sconfissero. I reparti denikiani fuggirono verso il fiume Sinjuča, cercando di attraversarlo e di fortificarsi sull'altra riva. Battuto il più forte gruppo denikiano, i reparti di Makhno si divisero in tre colonne, dirette verso l'area di Guglielpole. Possidenti, culachi, gendarmi, preti, autorità locali cadevano vittime lungo la strada dei makhnovisti. Prigioni, stazioni di polizia, commissariati vennero distrutti. Sempre nel settembre 1919 gli anarchici clandestini fanno saltare la sede del Comitato Cittadino di Mosca del Partito Comunista per rappresaglia contro la fucilazione dei comandanti makhnovisti arrestati. Il 5 ottobre i makhnovisti riuscirono a rientrare nei propri territori e il 20 ottobre a Alessandrovsk tennero il congresso regionale dei soviet a cui parteciparono 217 delegati dei contadini, 37 degli operai, 17 delle formazioni militari e 17 del comitato militare rivoluzionario. Queste furono le decisioni che vennero prese. Abolizione delle fattorie statali e abrogazione del decreto sulla nazionalizzazione delle terre. Tutti i macchinari, i materiali, le attrezzature, la produzione, i trasporti e la vendita devono essere di assoluta competenza e a disposizione non dello Stato, ma delle unioni dei lavoratori liberi che in modo libero dal basso si federano tra di loro e con le organizzazioni contadine per mezzo dei soviet economici. Tutte le organizzazioni industriali, commerciali, di distribuzione, di trasporto formeranno dal basso verso l'alto una confederazione di tutti gli organi operativi sotto forma di soviet economici, i quali svolgeranno i compiti tecnici per regolare la vita socio-economica su larga scala. Il mantenimento dell'esercito deve basarsi su contributi volontari da parte degli agricoltori, sui bottini di guerra e sulle requisizioni al ceto ricco. Dopo il congresso, il nuovo comitato militare rivoluzionario risultò composto per il 42,5% da anarchici, per il 10,5% da socialisti rivoluzionari di sinistra, per il 2% da bolscevichi, per il 10% da operai senza partito e per il restante 35% da contadini senza partito. Dopo il primo vittorioso attacco dei makhnovisti, però, i denikiani riconquistarono le città costiere ed entrarono nuovamente a Guglielpole. Fra il 10 e il 15 ottobre 1919 fu siglato ancora una volta un trattato tra bolscevichi e makhnovisti. Queste le clausole dell'accordo. Parte prima, accordo politico. 1.
liberazione immediata e fine della persecuzione dei macnovisti e degli anarchici nei territori delle repubbliche sovietiche, esclusi coloro che hanno aggredito armati il governo sovietico. 2. Piena libertà ai macnovisti e agli anarchici di agitazione e di propaganda orale e scritta, delle loro idee e delle loro concezioni, purché non invitino alla distruzione violenta del governo sovietico e osservino la censura militare. Nel campo editoriale i macnovisti e gli anarchici, quali organizzazioni rivoluzionarie riconosciute dall'autorità sovietica, fruiscono dell'apparato tecnico dello Stato sovietico, purché seguano le regole della tecnica editoriale. 3. Libera partecipazione alle elezioni dei consigli, diritto ai macnovisti e agli anarchici di entrarvi e libera partecipazione ai preparativi per convocare il quinto congresso dei consigli di tutta l'Ucraina che dovrà aver luogo in dicembre. 4. I rappresentanti del Consiglio e del comando dell'esercito macnovista propongono all'autorità sovietica il seguente punto quarto dell'accordo politico. Nei luoghi dove agirà l'esercito macnovista, la popolazione operaia e contadina organizzerà liberi organi di autoamministrazione economica e politica locale. Detti organi saranno autonomi e legati federativamente con gli organi statali delle repubbliche sovietiche. Parte seconda. Accordo militare. 1. L'esercito insurrezionale rivoluzionario d'Ucraina entra a far parte delle forze armate della Repubblica, come esercito di partigiani e per le operazioni militari dipende dall'alto comando dell'Armata Rossa. Conserva invece all'interno gli ordinamenti che aveva prima, non accentando né le basi né i principi propri ai reparti regolari dell'Armata Rossa. 2. L'esercito insurrezionale rivoluzionario d'Ucraina, muovendosi in territorio sovietico di fronte e oltre il fronte, non accoglierà nelle sue file reparti dell'Armata Rossa né disertori di questa. L'autorità sovietica rimandò per lungo tempo la pubblicazione dell'accordo. I macnovisti dissero che finché non fosse pubblicato l'esercito macnovista non avrebbe potuto agire secondo i termini dell'accordo stesso. L'accordo infine fu pubblicato, ma il quarto punto dell'accordo politico i bolscevichi lo omisero, dichiarando che esigeva una discussione particolare e un rapporto da Mosca. I rappresentanti macnovisti acconsentirono a discuterlo in separata sede. Il 20 ottobre i macnovisti occuparono Ekaterinoslav e molte località vicine. Wrangel, che ora comandava l'Armata Bianca, tolse dal fronte settentrionale i suoi migliori reparti di cavalleria e li inviò nella regione di Guglia e Pole. Il 4 novembre il Comitato Militare Rivoluzionario concesse una relativa libertà di stampa affermando «Tutti i partiti politici, socialisti senza eccezione e tutte le loro organizzazioni e correnti hanno completa libertà di diffondere le proprie posizioni, idee, dottrine e opinioni, sia in forma orale che scritta». Dall'11 novembre Ekaterinoslav rimase per circa un mese nelle mani dei macnovisti. Gli effettivi cominciarono a crescere, arrivando a contare 110.000 unità. Inoltre riuscirono a procurarsi 3,5 tonnellate di grano e farina, che permisero alle truppe di avere cibo sufficiente. Nell'inverno del 1919 i macnovisti dovettero subire un'epidemia di tifo. Metà dell'esercito lo contrasse. Il 23 novembre il comandante del fronte dell'Armata Rossa, Frunze, invia un ordine che intima all'esercito macnovista di sciogliersi ed entrare a far parte dell'Armata Rossa, perché l'autorità sovietica stima che, al fine della distruzione di Wrangel, il compito dell'esercito partigiano sia esaurito. Quest'ordine annullava l'accordo militare e politico di ottobre.
A metà dicembre, nei dintorni di Ekaterinoslav scoppiarono feroci combattimenti con le armate bianche, che portarono i macnovisti a ritirarsi dalla città. I macnovisti provarono ad attaccare, ma le forze non erano sufficienti. Dopo aver ucciso e saccheggiato i soldati delle armate bianche, abbandonarono la città per la paura di contrarre il tifo. Intorno al 20 dicembre a Ekaterinoslav entrò l'armata rossa. Fu organizzato un incontro in cui i combattenti delle armate bolscheviche e macnoviste si strinsero la mano e dichiararono di avere un solo nemico comune, il capitale e la controrivoluzione. Questo accordo durò solo una settimana. Trotsky infatti affermò: «Il territorio ucraino è estremamente instabile. Se noi permettiamo ai partigiani ucraini di continuare a esistere nella speranza che da loro nasca il futuro esercito ucraino, questo porterà alla rovina per la seconda volta l'Ucraina sovietica, e questa volta per lungo tempo». L'esercito macnovista però aveva nel frattempo assorbito diverse migliaia di insorti della zona del Mar d'Azov, ma era a corto di munizioni e fucili. Dovettero quindi arroccarsi a Guliaipole. Vista la difficile situazione, Macno decise di tentare ancora una volta un'alleanza con l'Armata Rossa. Fu siglato effettivamente un patto militare e ai macnovisti arrivarono le munizioni, il che permise di scatenare l'offensiva già dal 4 febbraio. L'alleanza militare appena siglata includeva anche la consegna di diverse migliaia di fucili. Oltre alle armi e alle munizioni, Macno ottenne anche 2 milioni di rubli per poter pagare gli insorti. I comandanti dell'Armata Rossa avevano avuto l'ordine di stabilire buoni rapporti con i leader anarchici. I macnovisti vennero inquadrati nella terza brigata dell'Armata Rossa, che iniziò a crescere a passi da gigante. Dopo un mese e mezzo e un'avanzata di oltre 100 chilometri, i macnovisti entrarono a Bernyansk, il bastione occidentale dei bianchi. Era stato neutralizzato. Al contempo, altre formazioni macnoviste avevano percorso la stessa distanza verso il fronte orientale. Ma l'esercito macnovista venne ben presto percepito come un corpo estraneo nell'Armata Rossa. Non a caso Trotsky ordinò che la terza brigata cambiasse a immagine e somiglianza delle altre unità dell'Armata Rossa. Macno rispose: «L'autocrate Trotsky ha ordinato di disarmare l'esercito dei contadini insorti da loro stessi creato, perché capisce bene che se gli agricoltori hanno un proprio esercito per difendere i propri interessi, lui non potrà mai costringere il popolo dei lavoratori ucraini a ballare al suono del suo flauto. L'esercito insurrezionale vuole evitare di spargere sangue fraterno scontrandosi con l'Armata Rossa, ma essendo soggetto soltanto alla volontà dei lavoratori difenderà i loro interessi e deporrà le armi soltanto per ordine del libero soviet panucraino dei lavoratori, nel quale i lavoratori stessi esprimono la propria volontà». Il 29 dicembre i bolscevichi entrarono nel territorio macnovista, dando ordine a Macno di muoversi immediatamente verso il fronte polacco. L'ordine arrivava direttamente da Stalin. Il 9 gennaio, senza attendere la risposta di Macno, il comitato esecutivo panucraino mise fuori legge il movimento macnovista, facendo seguire il 14 gennaio l'ordine di disarmo generale per le truppe degli insorti. A metà gennaio 1920 Macno e il suo esercito furono di nuovo dichiarati fuori legge. In quegli stessi giorni almeno 2 divisioni sovietiche avevano già svolto operazioni militari contro i macnovisti, i quali, nonostante l'epidemia, avevano comunque conservato una notevole capacità offensiva. Il governo bolscevico si appropriò di tutto il grano che gli serviva e rispose alle proteste dei contadini con la repressione. In Ucraina il ritorno al sistema delle requisizioni forzate e l'introduzione dei comitati di gestione contribuirono a far aumentare nuovamente il numero degli insorti.
Il 21 febbraio i macnovisti riconquistarono Guliaipole. C'erano su tutto il territorio del sud-est dell'Ucraina contadini armati. Non seguivano Macno nei suoi spostamenti, ma rimanevano nei loro villaggi e costituivano cellule capaci di difendere e sorvegliare la loro zona. Se quindi in una delle località c'era un organo del governo sovietico o un funzionario addetto alle requisizioni o un'unità di spionaggio che voleva ottenere informazioni sui macnovisti, allora il compito di queste cellule era di neutralizzarli e di segnalare ai distaccamenti principali la posizione delle unità dell'Armata Rossa presenti in zona. Inoltre i contadini custodivano le munizioni dei macnovisti e curavano i loro feriti. I bianchi fecero diversi tentativi per stabilire un contatto con Macno. I messaggeri di Wrangel effettivamente si incontrarono con Macno, ma egli stesso ordinò di ucciderli. Ascoltiamoci ora un'altra canzone anarchica, l'Inno della Libertà.

27 aprile 1920, la sezione culturale degli insorti redasse il manifesto Macnovista. Ne leggiamo una parte. Che cosa intendiamo per emancipazione? Il rovesciamento dei governi monarchici, di coalizione, di repubblicani, socialdemocratici e del Partito Comunista Bolscevico, cui deve sostituirsi un ordine indipendente di Soviet dei lavoratori, senza più governanti né leggi arbitrarie. Perché il vero ordine dei Soviet non è quello instaurato dal governo socialdemocratico comunista bolscevico, che ora si definisce potere sovietico, ma una forma più alta di socialismo antiautoritario e antistatale, che si manifesta nell'organizzazione di una struttura libera, felice e indipendente della vita dei lavoratori, nella quale ciascun individuo, così come la società nel suo complesso, possa costruirsi da sé la propria felicità e il proprio benessere, secondo i principi di solidarietà, di amicizia e di eguaglianza. Come consideriamo il sistema dei Soviet? I lavoratori devono scegliersi da soli i propri Soviet, che soddisferanno i desideri dei lavoratori, cioè Soviet amministrativi, non Soviet di Stato. La terra, le fabbriche, gli stabilimenti, le miniere, le ferrovie e le altre ricchezze popolari devono appartenere a coloro che vi lavorano, ovvero devono essere socializzate. Concludiamo qui anche questa seconda parte dedicata alla Macnovicina. Alla prossima!

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canc.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Radio Wombat.
2: Da sempre.
3: E obiettivamente.
4: La migliore.

0: Siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Tani, è con noi ancora oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli, anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni, quella quando cambiamo tutto in corsa. Te ricordi, maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai.

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk,
0: siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sotto il punk.
0: Sì, esatto. E non ce ne frega,
1: ce frega
0: proprio
1: un cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose, ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde la pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: È un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto.
0: Delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande, come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta. O almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale, nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire, penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso...
1: Se lo dice un ingegnere.
2: Cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Sicuramente. Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Sì, però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E
1: comunque.
0: Non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la
0: sì,
1: loro...
0: è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Certo, perché...
1: Verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, a... le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? Delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
2: Sì. Frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi, campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato la scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi,
0: sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosniache e si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stata fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, discepolo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Ducato di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniaca e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera di questa zona, no, molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più... collinare, a cupola, diciamo.
1: E qua... si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo.
1: Inspiegabile ai profani. Ai profani, sì, agli ignoranti. Però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria, e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, sta un po' di ruggine, togliamola.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardante questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale funzione
2: avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua,
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Sì e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia.
0: In un modo discendente e circolare anche, però.
1: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
0: E anche delle piramidi?
1: Sì.
0: Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
1: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello dei nuraghi, anche, per esempio.
0: Funzioni taumaturgiche?
1: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo. Parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Capito? Cos'è pesa? trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente corretto.
3: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
1: Grazie Mario.
0: Prego, prego, no, cioè, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance. La seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali. Tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
0: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento.
1: Profondissime.
0: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternata,
0: sì,
2: chiaramente.
0: Sì, certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila... dalla corsia di destra,
2: quella di sorpasso, no? Quella di destra è quella d'emergenza.
1: Quella d'emergenza,
0: tranne che bastardo. Sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia. Anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore, chiaramente, no. Mario. Cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni. Io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca fame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso labaro al devoto vento bufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio, tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Azechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono, Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dei avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali: giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Gli
1: Certo.
0: uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini
1: Ah,
0: per...
1: così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava... C, no. Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente
0: è quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo.
1: Facciamolo adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Quinta. Non ci sono morali.
0: È questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erik Neumann, La Grande Madre. Quindi, Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste, solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento spirito. E rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme, ascendente, è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Cora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sue cresciute piume, perciò le sono cresciute le piume, ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo, mentre stava ferma. Si guardò intorno, giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là. E fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su, se maestro me lo permetti, chiaramente, posso parlare, posso...
1: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: Posso chiedilo un attimino, posso?
1: Acconsente.
2: Grazie mille, grazie mille. Grazie, ringrazio la divinità. Ringrazio. Durante, come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche, che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza,

0: hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescano, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
0: Estremamente, estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
2: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi, le noci fanno bene al cervello?
0: Perché hanno una forma del cervello?
2: Chiedevo per quello.
0: Probabilmente sì,
1: Le
0: probabilmente.
1: noci fanno bene anche alle voci.
2: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora,
0: Sì,
2: appunto.
0: sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi. Dentro
2: Giusto.
1: di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
2: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
0: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro appunto del Serpente Cosmico scritto da Jeremy Narbi, libro molto interessante
2: O
0: appunto.
2: anche in noi stessi,
0: E si
2: forse.
0: parla, e anche noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti,
1: Sparse nello spazio e nel tempo.
0: sparse nello spazio e nel tempo, riescono a raffigurare questo serpente come qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo
1: Che
0: spazio,
1: cos'è
0: no?
1: per lei questo ingegnere?
0: L'atmosfera. Potrebbe
2: Ah.
0: essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
0: Cosa ha visto?
1: Non male.
0: Non male,
2: Non male.
0: non male.
2: Una soluzione di continuità in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì comunque.
1: Ho una continuazione di solubilità.
2: Ovviamente, certo, anche quello
0: Anche
2: potrebbe
0: nel
2: essere. Sì,
0: prosecco c'è, giusto?
2: oppure no.
0: Perfetto.
2: Sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici e di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare, così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalpe Latl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare, ahimè, ahimè, ahimè.

Dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959...

0: esistesse un super serpente in Congo e quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: Cosa?
2: la natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E su Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante, no, no.
1: Questo sarà una riflessione, soprattutto per te, Mario.
0: Allora, ora inizio. Grazie, grazie, grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi tre minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata, però no, è andata. Scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegnere Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.